Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: sì, Italia no, Italia.
1: Rifa. Cazzo, ora mi viene l'infarto.
2: Rifacciamo.

Super Soul il venerdì notte ore 22:45 solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul, Spartaco Super Anima Show.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, che piano piano si sta avvicinando alla fine di questa stagione. Preparatevi al finale col botto, non vi dico altro. Torno dentro le label italiane, torno a Bologna ed è da qui che passa il suono e la resistenza di un movimento d'arte, di cultura, di suoni che vuole, e ha ben ragione direi, la libertà di genere in ogni sua direzione. Sapete come sono sensibile a certi argomenti, quindi non potevo non bussare alla porta della Elastico Records. A te Ilaria.
2: Ciao, sono Ilaria Mancosu, label manager di Elastico Records. Ormai sono 5 anni da quando abbiamo aperto l'etichetta. Siamo partite con le Faxia e pian piano abbiamo allargato la sfamiglia. Oggi fanno parte del roster anche Santa Viola e Calasina, un duo fortissimo al suo debutto col primo EP, Teche di Cristallo. Hanno un sound elettronico, groove pazzeschi e due personalità eccentricamente favolose. Il 27 febbraio è uscito il remix di Lotto Sempre delle Faxia con BPM più aggressivi. Le Faxia stanno lavorando a nuove produzioni molto forti, è già da più di un anno che producono pezzi in italiano e molto politici, molto attuali. Il 27 marzo arriverà anche il nuovo singolo di MC Neil, Gestita Male. Anticipa il prossimo EP, Ouch, che vedrà la luce e l'ascolto a partire da metà aprile. In cantiere ci sono anche le Cadavere Squisite col nuovo singolo Disagio, sempre una produzione di Marzia Stano per la musica e i testi delle fantastiche Cadavere. Noi siamo qui, siamo queer, lottiamo sempre, facciamo il meglio che possiamo per portare avanti questo progetto con le nostre piccole sole forze.
0: Grazie Ilaria, grazie a te, grazie a tutte e a tutti voi per il lavoro combattente che portate avanti. Primo artista che tiro via dal catalogo della Elastico Records è un duo, e sappiate che il glitter elettropop per niente banale e dal gusto profondamente metropolitano e internazionale sarà un punto fermo. Santa Viola e Calasina, un disco come Teche di Cristallo non la manda certo a dire, a rogo tutte le maschere della piazza e del perbenismo, la provocazione è di casa. Santa Viola e Calasina con noi qui a Trans Europe Express. Dei due c'è Santa Viola. Ciao, pronto?
3: Ciao, ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao, come stai?
3: Bene, ci godiamo i primi sintomi di primavera.
0: Caspita, io amo l'inverno, quindi andiamo male.
3: Se parte malissimo. Ci stiamo avvicinando verso la stagione peggiore per te.
0: Ma sai che io ho anche un contatore all'indietro, mi mancano circa 217 giorni al mio nuovo inverno, quindi...
3: Però non al Natale, perché conoscevo chi ha il contatore per il giorni di Natale.
0: No, a me basta finire con settembre. Senti, che dire, è impossibile smettere di ascoltare. Non so da dove cominciare, inizierei da qui. Viviamo dentro teche di cristallo, giusto per citare il titolo,
3: sì.
0: E mi pare non solo evidente, ma ormai lapalissiano. Sono tutti punti di vista, ma non solo quello dell'identità di genere. Parliamo di tutto: politica, coscienza sociale, morale. Sono tutte teche di cristallo oramai.
3: Esattamente, era un po' il concetto che ci affascinava, non subito così evidente, ci siamo arrivati dialogando con Calasina, però era un po' questa curiosità di presentare un progetto, un EP in questo caso, che partiva dall'idea, piuttosto che dalle singole canzoni, di poter appunto rappresentare questo progetto attraverso degli stati d'animo messi sotto osservazione in queste teche, che però poi potevano anche cambiare prospettiva ed essere le stesse personalità o di nuovo stati d'animo che da sotto le teche, garantendosi questi spazi incontaminati e sicuri, guardavano all'esterno.
0: Okay.
3: E quindi era un po' la bivalenza vista da fuori questi stati d'animo e gli stati d'animo che guardano il fuori.
0: Infatti, sai che insomma, io me lo ero segnata questa impressione, ho detto ora la condivido con loro, vediamo un attimo. E cioè, secondo me non siete tanto per romperle queste teche, più per starci dentro e giocarci. C'è tanta, mi arriva tanta dimensione del gioco in senso bello, ma anche in quel senso un po' di scherno, di smascheramento della pubblica piazza, del perbenismo.
3: Certo.
0: Da dentro è facile, no, facile un corno, però tra virgolette da dentro si può fare rivoluzione.
3: Quando ti sei garantita il dentro e ti sei capita, ti sei autodeterminata, sicuramente c'è della potenza nel dentro.
0: Vero.
3: Quando crei una rete con i vari dentro, sì.
0: E quindi a quel punto romperla la teca non serve più.
3: No, è un po', guarda, vado anche facilitandomi, perché sono poi concetti che anche pur scrivendoli e esprimendoli rimangono sempre poi indagati, non è che diventano mai nero su bianco, per quanto mi riguarda perlomeno. Però tornando appunto al concetto della teca, sì, appunto, più che romperla rimane un privilegio, prendendo in prestito, mi sono persa, la canzone, la traccia La Strega.
0: Sì.
3: È un po' come se il concetto della strega, come se fosse appunto una gabbia, poi no, quella di cacciare la strega, sì. Quindi un'altra teca. Ok, mi vedete in questa maniera, io questa maniera, questa mia condizione riconosciuta da voi prima che da me, io me la rigiro contro e ne faccio un potere.
0: Ok, certo. Mi colpisce dentro Pixel, c'è un passaggio e dice: Torino mi assomiglia ma non mi vuole bene. Ma sai che l'ho letta, anche perché ho questo strano rapporto con la mia città, sai che l'ho letta anche in un modo molto personale, come a dire, casa mia in fondo mi assomiglia, certo ci vivo da una vita, ma poi impone un politicamente corretto che in realtà non mi rispetta, mi fa male.
3: Pizzica. Collo alto.
0: È vero.
3: Sì, io ci sono stata ospite attraverso, cioè l'ho attraversata da ospite, perché ci sono arrivata per gli studi.
0: Ok.
3: Tanti anni fa. E mi assomigliava, perché sicuramente partendo dalla campagna toscana c'era tanto di quel che non avevo avuto e che avevo immaginato e che poi ho ritrovato e ho detto, insomma, esiste, cioè è tutta qua. Però poi forse ho fatto un po' ingordigia anche di tutto questo, e che tante cose poi mi si sono non rigirate contro, però ci sono un po' scivolata sopra. Con Torino si potrebbe parlare anche di ghiaccio sugli marciapiedi, che è proprio facile materialmente scivolarci sopra. Però è stato un po' quell'effetto lì di dire, ma come, ma ci sono arrivata, cioè arrivi appunto a questo, togliendoci anche dallo specifico di Torino, arrivo in questo luogo, arrivo a questo punto e casco di nuovo, cioè, ma non ci arrivo mai, sono sempre per terra.
0: Vedi. Senti, c'è tanto gusto glam e si gioca tantissimo con i suoni sono veramente, hanno quel gusto retro, ma mi riportano indietro non nell'antichità ma in un anni 90 che però sperimentano e mi sembra camminare parallelo questo concetto alle maschere. In qualche modo ti riguarda personalmente come personaggio artistico e che significato ha per te, per voi, tutto questo con la maschera, il suono di un certo glam?
3: Ci si esprime meglio, secondo me non è tanto un anonimato, cioè la mia esigenza anche della maschera, ora qui escludo Calasina, povero, però per me è un po' come andare un po' più...
0: Per me è mascherato anche lui, in senso
3: artistico. Se chi ascolta come adesso noi dentro il nostro dialogo lo prende in senso un po' più ampio, sì,
0: certo,
3: sono maschere,
0: assolutamente.
3: Cioè, non si presenta sicuramente con il dolce vita, il jeans, con tutto rispetto per il cantatore di un certo tipo, ma l'esigenza di andare oltre a quel che rappresenti, a come lo rappresenti e dare comunque una lettura che per certi potrebbe essere più specifica. Per me l'esigenza della maschera, di come vado in giro, è renderlo un po' più universale, cioè io mettendomi questa maschera, cantandoti certe cose, ti do maniera di entrarci dentro un po' come vuoi tu, sentendoci ancora di più le cose, interpretarle alla tua maniera, sentendole più tue.
0: Moana, per voi chi era? Dato che è il titolo di una traccia.
3: Sì, Moana in questo caso è l'esigenza, il sentimento appunto dell'autodeterminazione. Per me è stata da sempre un simbolo di libertà, di autodeterminazione femminile, sia per le scelte che ha intrapreso e ribadito sulla la visione che aveva di dissacrare un po' il concetto del matrimonio, soprattutto per quei tempi per una donna. Aveva spesso ribadito fino alla fine che appunto per lei la morte del sentimento della coppia era il matrimonio sicuramente, e di lì per me è diventata proprio un'icona per come ha affrontato tutte queste cose in quel mondo, in quel tempo, con una naturalezza, una delicatezza che poi stride per cosa invece viene ricordata dalla maggior parte delle persone, che secondo me ancora ad oggi manca di non tanto di rivali ma di compagni, ecco, ne vedo poche di artiste, perché si parla comunque di artiste, non di politiche o di
0: certo.
3: Attiviste, però nel suo fare arte, l'arte che faceva, per me rimane unica, sola, solitaria in Italia.
0: Senti, una droga Bellamy, è una droga. Una droga, non si smette di ascoltarla, noi ce l'andiamo ad ascoltare. C'è la citazione di Mina dentro, sbaglio?
3: C'è. Ce ne sono,
0: le lasciamo pescare a voi in ascolto. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, Bellamy, Santa Viola, Calasina. Grazie di cuore per essere stati con noi.
3: Grazie a te e a voi.

0: Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.
1: E questa era Bellamy di Santa Viola e Calasina, brano che campeggia dentro questo disco dal titolo Teche di Cristallo. Torniamo a bordo del Trans-Europa Express, ancora dentro i corridoi della Elastico Records, e qui ritrovo un'amica, un artista che nei suoi progetti individuali si firma con il moniker Una, andatelo a cercare, e il suo suono elettronico punk per niente abitudinario lo ritrovo in qualche modo nell'irriverenza delle Faxia. Il centro nevralgico della Elastico Records passa soprattutto da qui, quindi non perdiamo altro tempo. Le Faxia sono Mariana Mona Oliboni, Poppy Pellegrini, e con noi qui a Trans-Europa Express il piacere di ritrovarmi appunto con Marzia Stano. Ciao Marzia.
2: Ciao Paolo.
1: Come che fine ha fatto Una? Madonna quanto mi piace Una.
2: Da Una in vacanza da un po' di tempo. Tutta la vacanza che invece Marzia Stano non si sta concedendo.
1: Allora, senti, pesco una frase decisamente purtroppo troppo attuale. Andiamo nella recente storia delle Faxia. E l'unico colpo che non ferisce è il colpo di cassa.
2: Già.
1: Ma sai che questa deriva nuova delle Faxia, insomma, in realtà è nuova, no, ma insomma è importante.
2: Ti ringrazio. Importante sicuramente lo è anche tanto per noi, che sta occupando praticamente la quasi totalità della nostra vita, dato che, devo dire, per fortuna c'è tanto seguito che ci fa sentire molto ascoltate, amate, viste. E noi non possiamo esimerci dall'esserci con la nostra autenticità e sincerità, da cui deriva anche un testo come quello di Muro di Casse, cioè un testo che nasce proprio dal bisogno di denunciare tutto quello che sta accadendo sotto i nostri occhi.
1: Certo. Tra l'altro, anche per tornare a sfogliare il presente, il recente passato delle Faxia, c'è un ritornello importante: non mi piace la police contro ogni forma di repressione, dancing is my politic, rivolta contro l'oppressione. E qua la mia lettura, che te la affido, dimmi che ne pensi. Questo brano che riporta l'arte e l'espressione umana in senso esteso, quella pacifica, libera, romantica, al centro della società. Essere umani, che genere di esseri umani stiamo diventando? Secondo te questa lettura è giusta?
2: Sì, è giusta, e chiaramente è un ritornello che sintetizza un po' il nostro manifesto politico. La musica e la danza sono la nostra forma di ribellione, di politica, certo, come metafore della libertà, della libera espressione del corpo.
1: Certo.
2: E delle soggettività che vengono invece represse dal governo, dallo Stato attuale e dalla polizia come strumento del governo, perché poi di fatto la polizia non è altro che uno strumento repressivo del governo. Dovrebbe nascere per proteggere e difendere i cittadini, ma in realtà, come Genova e come Torino e come tante altre circostanze ci hanno mostrato, tante volte invece non solo non accolgono le istanze e i bisogni della gente, ma anzi sono contro la gente, contro di noi. Perciò ci teniamo a dichiararci in un certo senso antimilitariste. Poi è chiaro, c'è anche, scusami l'uso del termine, lo sbirro buono e l'ufficiale corretto che fa il suo lavoro, però è una forma di generalizzazione che ci concediamo in questo senso, quindi una licenza anche poetica, che però ha lo scopo di dichiarare la nostra ostilità verso un certo modo di utilizzare il potere.
1: Ok, secondo te, Marzia, secondo te oggi la musica può ancora fare battaglia sociale, non dico politica, ma proprio sociale, poi cioè, può deviare il corso di una scelta di massa?
2: Beh sì, perché la musica è comunque una forma di cultura, è una narrazione, quindi come tutte le grandi vecchie narrazioni plasmano un'idea, plasmano una maniera di pensare, plasmano un modo di agire anche. Certo. Banalmente una canzone può farti venire voglia di scendere in piazza, o può farti venire voglia di andare a votare, o può farti venire voglia di baciare una persona, cioè certo. Nel senso, la musica può determinare delle scelte, quindi assolutamente una responsabilità molto grande quella che hanno gli artisti e le artiste, perché determinano in un certo senso anche il pensiero e di conseguenza l'azione.
1: Certo, ma non so come ti facevo questa domanda un po' provocatoria, perché in realtà siamo immersi in una continua, in continuo disinteresse, in un continuo, cioè, musica come sottofondo, in realtà è anche la musica molto omologata soprattutto nei grossi mezzi di informazione, quindi ti facevo quella domanda per sapere che rapporto hai anche, che rapporto avete anche, insomma, contro questo mostro che è il disinteresse, la disinformazione anche sul piano artistico.
2: Beh, noi ci siamo tirati abbastanza fuori da un sistema musicale e di mercato che è poco interessato alla trasformazione sociale.
1: Certo. Certo.
2: Io, tu sai bene, vengo da un percorso differente e sono contenta di essermene, come dire, tirata fuori, perché era una lotta contro i mulini a vento.
1: Certo.
2: Quindi adesso con Faxia siamo una realtà che si autoproduce, perché l'etichetta che ci produce è la nostra, cioè l'abbiamo fondata noi, quindi abbiamo le nostre regole e puntiamo i nostri obiettivi. I nostri obiettivi sono sempre l'autenticità, la sincerità, certo. Non di certo la vendita o i numeri.
1: Certo.
2: Quindi certo. Siamo proprio su, cioè abbiamo creato un nostro mondo che è sicuramente di nicchia, piccolo, invisibile, non muove niente a livello economico, e quindi magari muove anche poco dal punto di vista poi della trasformazione, ma siamo anche molto fiduciose che, come sta succedendo, dal basso la gente poi condivide quello di cui ha bisogno, e nel condividerlo lo appoggia, e nell'appoggiarlo lo fa esistere, perciò noi esistiamo e stiamo crescendo anche tanto.
1: Io vado a pescare 1312 e tra l'altro bel video che troviamo in rete, all'ennesima mia lettura di come l'arte dovrebbe tornare centrale proprio nel dialogo quotidiano di tutti noi, ogni giorno. Grazie Marzia Stano, grazie alle Faxia per essere state con me, con noi qui a Trans Europe Express.
2: Grazie, ciao.

piccolo, grande capolavoro firmato da Giovanna Famolari, Michele Gazic e il grandissimo Moni Ovadia. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta Filelander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Buonasera a tutti, martedì 23 giugno, a parlarvi Francesco Vivone, questa è naturalmente Radio Start e ben arrivati a un nuovo appuntamento con Pop Tones, il programma che conduco tutti i martedì dalle 21 alle 22.30 circa, un programma dedicato fondamentalmente alle nuove pubblicazioni sul singolo. E in un programma così come questo, che è fatto soprattutto di novità, ci teniamo ben stretta la tradizione, che è quella della nostra copertina, ovvero una rendition attuale, una cover attualissima di un vecchio brano. Ma prima ancora di annunciarvi qual è, insomma, questa cover, qual è la nostra copertina, parliamo della formazione che, insomma, ce la farà ascoltare. Proprio lo scorso mese i Temi Impala hanno conquistato la loro, forse sarebbe più corretto dire la sua, prima hit nella top 10 della Billboard Hot 100, un successo davvero straordinario. Il brano Dracula dello scorso anno era già stato il primo successo di Kevin Parker nella Hot 100, però il remix più recente con Jennie delle Blackpink è diventata una vera e propria hit estiva globale, arrivando al numero 18 questa settimana. Chiaramente critici e non solo, anche il vecchio pubblico dei Temi Impala possono non apprezzare lo stile che una volta psichedelico adesso è diventato soprattutto dance rock, e Temi Impala hanno impiegato nell'album Dead Beat dello scorso anno, ma anche nelle e ultime cose, però insomma il grande pubblico adora la formula di Kevin Parker, che però non ha completamente dimenticato il suo passato da rocker psichedelico e sognatore, e lo so, si può sentire tutto questo nella sua nuova cover di un vecchio brano degli Smashing Pumpkins. Insomma, pensate un po', il remix di Dracula di Temi Impala ha ottenuto tecnicamente un successo maggiore su Billboard rispetto a qualsiasi cosa abbiano mai fatto gli Smashing Pumpkins, che arrivarono al numero 12 con 1979, ma non hanno mai avuto una hit nella top 10. Vabbè, la cosa non importa, perché sappiamo bene che gli Smashing Pumpkins hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica, e sta per arrivare una compilation, un tributo, Sending Hearts to All My Dearies, un tributo appunto agli Smashing Pumpkins, che è la prova di quello che vi sto raccontando. E i Temi Impala di Kevin Parker hanno scelto proprio una traccia di quel disco, una delle tracce, se vogliamo, meno sfruttate, meno conosciute, ovvero sia Hammer. L'album era Siamese Dream, e quindi sulle note

sulle vecchie note appena rifatte, appena rimmaginate dai Tame Impala, dei vecchi Smashing Pumpkins, inizia il Pop Tones di questa sera. Quindi buon ascolto con Tame Impala e la loro versione di Hammer degli Smashing Pumpkins. È ora di iniziare.

E questa era la nostra splendida copertina di questo martedì 23 giugno, i temi Impala in Hammer degli Smashing Pumpkins, insomma bellissima, bellissima canzone tratta dall'album Siamese Dream. Billy Corgan stesso ha dato la sua benedizione, il titolo Ascending Hearts to All My Dearies, l'album che include cover degli Smashing Pumpkins interpretate da artisti del calibro di Alice Glass, Meg Myers, The Midnight, Nina Strauss e appunto persone come appunto i temi Impala di Kevin Parker. Alcuni dei brani più famosi come Tonight Tonight, Kerouac Rock, Bullet with Butterfly Wings, 1979 sono presenti anche in due versioni. Sicuramente però il colpo di genio è l'inclusione di questa versione dei temi Impala di Hammer, intramontabile canzone tratta dal capolavoro del 1993, appunto Siamese Dream, che è appunto poi il singolo di lancio di questo tributo. E racconta in un comunicato stampa Kevin Parker: Siamese Dream è stata la colonna sonora dei miei anni al liceo e Hammer la canzone che mi riporta a quel periodo nel modo più intenso. Per inciso, Parker e Corgan si sono intervistati a vicenda nel 2020. Questa versione di 6 minuti che abbiamo ascoltato di Hammer è rilassata e sognante, presenta alcune delle sonorità elettroniche dei lavori recenti di Parker, ma si rifà anche al suono distorto della chitarra che lui conosce ancora così bene. E Hammer suona davvero naturale come una canzone di temi Impala, anzi un'ottima canzone degli stessi. Comunque, insomma, davvero, rispetto forse alle ultime cose dell'ultimo album, una delle cose migliori ascoltate da Kevin Parker, grazie probabilmente in questo caso anche alla splendida penna dell'originale firmato Billy Corgan per appunto gli Smashing Pumpkins in Siamese Dream, uno dei dischi più belli di un periodo che è quello che molti ricordano attraverso una parola, grunge, ma che poi aveva tante sfaccettature, ma sicuramente un'altra delle formazioni più importanti di quel periodo, insieme a band come Stone Temple Pilots, gli stessi Nirvana, Alice in Chains e quant'altro, beh, c'erano sicuramente i Pearl Jam di Eddie Vedder. Ed è proprio di lui che stiamo parlando, perché Eddie Vedder è tornato in questi giorni con un nuovo singolo, Better Believe, e lui è proprio una delle voci simbolo di quella scena del rock alternativo americano. Insomma, ha realizzato questo nuovo singolo in collaborazione con gli artisti del collettivo di Chicago Guitars Over Guns. Better Believe, un brano dal forte valore simbolico e sociale, scritto da lui e anche interpretato da appunto Eddie Vedder insieme a questi giovani artisti di un collettivo di Chicago. Il brano aveva fatto il suo debutto live in occasione dell'Obama Presidential Center Dedication, l'evento celebrativo tenutosi lo scorso giovedì 18 giugno, regalando al pubblico un momento di grande intensità emotiva e confermando ancora una volta l'impegno dell'artista nel sostenere progetti capaci di generare un impatto positivo sulla società. E quindi questa Better Believe nasce grazie all'iniziativa della Obama Foundation, che ha favorito l'incontro tra Eddie Vedder stesso e Guitars Over Guns, dando quindi vita a una collaborazione dal forte valore sociale. A rendere ancora più significativo questo progetto la sua finalità benefica, perché tutti i proventi generati da questo singolo saranno devoluti a Guitars Over Guns, organizzazione no profit impegnata nello sviluppo personale ed artistico dei giovani provenienti da contesti socialmente ed economicamente svantaggiati. Quindi questa straordinaria iniziativa è il risultato del lavoro congiunto di artisti, studenti, autori, produttori, tecnici nel suono e performer, uniti nella volontà di trasformare la musica in un potente strumento di inclusione e cambiamento sociale. Alla realizzazione di questo brano hanno preso parte anche gli studenti e gli alunni del Dipartimento Audio Arts della Columbia College Chicago, presso cui la canzone è stata registrata, insieme ai giovani musicisti dell'organizzazione No Profit, una vera e propria sinergia resa possibile dal musicista e docente Ed Tu Daniels, professore associato della Columbia College Chicago, nonché il direttore regionale della Guitars Over Guns. Signori, lui è appunto Eddie Vedder in questo singolo davvero importante. Sto parlando di Better Believe.

E questo era Better Believe, il nuovo singolo di Eddie Vedder insieme al collettivo Guitars Over Guns, un singolo i cui proventi andranno tutti in beneficenza per una appunto associazione molto impegnata nel sociale a 360 gradi, una bellissima iniziativa. E continuiamo cambiando, diciamo direi abbastanza il sound del nostro programma, ma comunque con un personaggio che spesso, scusate, si è dato da fare per qualcosa, insomma, che andasse oltre alla semplice arte. Sto parlando del musicista, poeta, regista e anche attore Saul Williams, che ha annunciato il suo nuovo album Leap Life, che sarà pubblicato il prossimo 28 agosto per Big Dada, una mitica sussidiaria della britannica Ninja Tune. È intitolato così in riferimento alla sua nascita in un anno bisestile, questo Leap Life, e si presenta come un tradizionale album in studio, cioè meno, voglio dire, non come un tradizionale album in studio, ma più come una sorta di invocazione costruita in tempo reale, un incontro di spiriti, storie, frequenze e rivoluzioni incompiute, organizzate attraverso voce, ritmo e intuizione. È il suo primo album solista in 7 anni e segna il ritorno all'etichetta che pubblicò i suoi primi lavori da solista. Ha pubblicato già un assaggio di quello che sarà questo album, ovvero il singolo Conspiracy, che lo vede insieme a grandissimi personaggi come Gonja Sufi e More Mother. Però nell'album davvero sarà un parterre de roi a accompagnarlo e a dargli manforte. Ci sono personaggi come Carlos Nino, che abbiamo imparato ad apprezzare negli ultimi anni attraverso la International Anthem di Chicago, Robert Del Naja, ovvero l'uomo dietro Massive Attack, il grande Kamasi Washington, Georgia Ann Muldrow, insomma davvero personaggi importanti. Comunque da quasi 30 anni Saul Williams occupa un posto unico nella cultura afroamericana, sfidando con straordinaria coerenza i confini tra musica, letteratura, cinema e utilizzando l'arte come uno strumento di trasformazione. Con l'album Leap Life Williams amplia ulteriormente la definizione stessa di musica, muovendosi secondo una filosofia semplice ma radicale, ovvero la voce e lo strumento. Nel corso dell'album quindi parla, canta, improvvisa e testimonia su arrangiamenti fluidi che sfumano i confini tra spoken word, jazz d'avanguardia e cadenze hip hop, e poi ritmiche dell'Africa occidentale, ambient, paesaggi sonori, rituali. Insomma, supera la classica e tradizionale struttura della rima e con questo progetto abbraccia una spontaneità e tratta il linguaggio come una forza ritmica e vibrante, catturando l'essenza di una improvvisazione jazz alla ricerca di una rivelazione più in tempo reale. E tutto questo è davvero il frutto di una vita dedicata sempre comunque alla preparazione artistica. È un processo complicato, ma Saul Williams proprio in questa incertezza trova la forza e dice: cosa significa fidarsi del momento? Questa è la domanda che lo ha in qualche modo percosso durante la preparazione e immaginazione di questo disco. Comunque è un disco che è nato osservando la devastazione in Palestina, in Sudan, Haiti, a Congo, Yemen, e lui si è interrogato sul destino del dolore collettivo, su dove vada l'energia delle persone uccise, su come i vivi possano restare responsabili nei confronti dei defunti e se poi i movimenti di liberazione abbiano bisogno tanto di solidarietà quanto di strategia politica. E afferma: avremo bisogno di quegli spiriti, bisogna comprendere che i soldati della nostra lotta non sono soltanto quelli visibili, ci sono persone che combattono al nostro fianco anche se non possiamo vederle. E intanto noi ci andiamo ad ascoltare questa Conspiracy, appunto Saul Williams con More Mother e Gonja Sufi.

0: but I'm here when I disappear.
1: E questo era il nuovo singolo di Saul V. Williams, che farà parte del suo prossimo album, album che si intitolerà Lip Life, e sarà pubblicato il prossimo 28 agosto per Big Dada. Come ho detto prima, tanti partecipanti a questo album. Intanto, in questo nuovo singolo, Conspiracy, che è il primo estratto, c'erano Gonja Sufi e Moor Mother, quindi insomma era già una gran bella partenza da parte di Saul Williams. Ma andiamo a concludere la prima parte del Pop Tones di questa sera, di questo 23 giugno, e praticamente andiamo ad ascoltarci i Wild Pink, che hanno tirato fuori un nuovo singolo, secondo il loro nuovo progetto, è lo stesso John Ross di questa nuova traccia, che porta il titolo di Box Store, dice: è stata una delle ultime canzoni che ho scritto per l'album e mi è sembrata subito perfetta come brano di apertura non appena ho iniziato a lavorarci. Mi ha ricordato un po' Warren Zevon e quindi mi sono orientato in quella direzione. Il nuovo album, di cui questo è appunto il secondo singolo estratto dei Wild Pink, cioè Still Coming Down, sarà pubblicato il prossimo 21 agosto. E noi ci andiamo ad ascoltare appunto, come ultima traccia della prima parte di questo Pop Tones, la traccia che porta il titolo di Box Store. Loro sono i Wild Pink.

0: Radio start. Radio start, the heart of music.
1: E torniamo a parlare dopo questo piccolo jingle. Abbiamo concluso la prima parte del Pop Tones di questa sera di martedì 23 giugno. L'abbiamo concluso con il nuovo singolo di Wild Pink, ovvero sia Box Store, singolo che farà parte del nuovo album in uscita verso il 20 di agosto. Ma andiamo subito a iniziare questa seconda parte e a mio così modestissimo parere lo facciamo con un progetto che mi è sempre piaciuto tantissimo. Sto parlando dei Bodega, che hanno annunciato il loro nuovo album, ovvero All Inside Aquarium, e che un nuovo capitolo della storia Bodega fosse nell'aria si era intuito già da qualche tempo, più o meno da un paio di mesi, quando la band newyorkese aveva diffuso il singolo Pick Up the Check. E adesso da qualche giorno si sa che la canzone farà parte delle 12 tracce, tra cui anche una cover di Slow Train di Bob Dylan, che andranno a comporre All Inside Aquarium, album che dovrebbe essere il quarto della loro carriera, che sarà pubblicato su Chrysalis il prossimo 9 ottobre. Il frontman della band, Ben Horsey, afferma, anche un po' a sorpresa, che l'obiettivo della band fosse tornare alle melodie, diventando più una vera rock band. Del resto non ho mai pensato fossimo una band post-punk. Ci consideravo semplicemente una band rock concettuale. Il post-punk è punk concettuale, quindi questo si è adattato al nostro stile fin dall'inizio, ma alla fine ciò che conta è la nostra capacità di scrivere canzoni. E poi dice un mix tra Stone Roses fine anni 90 e James Addiction di anni 90 con più riff e assoli di chitarra mi sembra potrebbe essere interessante. E questa è la title track, All Inside Aquarium, i Bodega.

Beh, io direi grandissima partenza per la seconda parte di questo Pop Town stargato martedì 23 giugno. Parlare del vostro Francesco Pimone, chiaramente. Questa è Radio Start. Come sempre, dopo di me alle 22.45 ci sarà Adriano. Sì, scusatemi, Attilio, non Adriano, Attilio Pagliaro con il suo Underground. Chissà come è uscita questa cosa di Adriano. Fatto sta che, insomma, era davvero un accattivante mix tra Stone Roses e Jane's Addiction. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato, ovvero All Inside Aquarium, quella che sarà la title track del prossimo album dei Bodega, tra l'altro per la prima volta tutti insieme in studio. I componenti del gruppo hanno trascorso un mese e mezzo nel Regno Unito lavorando con il produttore Matt Peel, che in passato ha lavorato con formazioni come ad esempio Yard Act, e poi hanno registrato dal vivo al The Nave di Leeds, album poi mixato a Brighton insieme a Theo Verney, che invece in passato ha lavorato con formazioni come Lime Garden e English Teacher. E quindi davvero un buon inizio per questo prossimo album dei Bodega. Restiamo sempre in ambito UK, anche se appunto i Bodega sono americani, ma il disco è totalmente un disco Brit. Ebbene, c'è una band che si sta avvicinando sempre di più, singolo dopo singolo, al proprio debut album. Sto parlando di Man, Woman, Chainsaw, che hanno appena rilasciato un'altra anteprima, il quarto brano estratto dal loro primo album in uscita, Cannonball, che è programmato per il 7 agosto su Fiction Records. La traccia è Get Up and Dance, che segue i recenti Nosedive, Only Girl, e insomma questi erano i pezzi più recenti della formazione. In questo brano per la prima volta c'è alla voce solista Emmy McEvery, che racconta: nella mia mente è ambientato in un locale dove noti qualcuno che ha provato a sedurre diverse persone per tutta la notte e decidi di ribaltare la situazione. Inizia in modo giocoso, ma poi assume un tono deciso, spingendo la persona a dimostrare il suo interesse e a mettere alla prova i suoi limiti, con l'obiettivo di farla ridicolizzare. Bene, oltre a condividere poi questa nuova traccia, la band ha confermato un tour nei negozi a supporto dell'uscita dell'album. Bellissime queste cose, che erano molto in voga negli anni 90. Get Up and Dance, loro sono Man, Woman, Chainsaw.

Get Up and Dance, Man, Woman, Chainsaw, forse l'ultimo singolo ad anticipare il loro debut album, ma non possiamo ancora saperlo, però sappiamo che l'album uscirà il 7 agosto su Fiction Records e porterà il titolo di Cannonball, uno degli album più attesi in UK per questa formazione che insomma sta facendo piano piano davvero insomma, conquistando tanta gente in Inghilterra nell'ambito chiaramente di chi ascolta musica un po' comunque alternative, anche se poi tracce come questa hanno anche un loro quasi filone indie folk. Comunque continuiamo, restiamo ad ascoltare una voce femminile, ma lei non è davvero soltanto una voce, è una grandissima artista. Ebbene, sono passati un paio d'anni da quando Julia Holter ha pubblicato il suo album che era Something in the Room She Moves, e adesso l'artista di Los Angeles ha annunciato il suo nuovo album intitolato Materia, disponibile il prossimo 21 agosto. Intanto ha rilasciato insieme all'annuncio anche un nuovo singolo che è il brano Fantasy, e racconta a proposito di questo brano: questa canzone sembra un abbandono volontario, è stata in qualche modo l'impresa più laboriosa dell'intero disco, ci è avuto più di un anno e ha subito diverse trasformazioni e adoro questa contraddizione, è ballabile, mi dà la sensazione di una sorta di magia. E in mezzo allo slancio della fantasticheria c'è il verso ammiccare alla luce e sperare di sopravvivere, perché anche i sogni ad occhi aperti in uno stato fascista possono essere spaventosi. Insomma, stavo cercando di trovare il giusto ritmo ottimista. In una scaletta che vede altre 6 tracce, questa Fantasy è la terza traccia della tracklist e noi ce l'andiamo ad ascoltare, la splendida Julia Holter.

0: meravigliosa, come sempre Julia Holter. Questo è il suo nuovo singolo Fantasy, farà parte di un album in uscita il 21 agosto, Materia. È davvero, non so, basta che lei ci sia e si accende subito la magia, incredibile. Vista un paio di volte dal vivo in contesti completamente diversi, da un teatro invece su un palco pieno di gente, è sempre capace di regalarmi emozioni pure incredibili. Io adoro Julia Holter, lo confesso proprio senza nessun problema. Va bene, andiamo avanti, lo facciamo con un grande artista di musica elettronica, Mark Van Hoen, che ha annunciato un nuovo album dal titolo Spectral Plus, pubblicato sotto il moniker Locust. Sarà pubblicato l'11 settembre, una data insomma un po' particolare, attraverso la Toad Records. Avevamo già ascoltato un singolo, Long Distance Lover, uscito a maggio, pezzo davvero molto bello, e poi adesso c'è il nuovo singolo Soul Sky con la partecipazione di Griff Spex e Olive Kimoto, e racconta il buon Van Hoen. Griff mi ha contattato perché era un fan del mio materiale precedente, prima di Morning Light, e così ho deciso di realizzare un brano utilizzando le sonorità di quei dischi. Ho usato un paio di synth che possiedo ancora dai primi anni 90. Il beat è stato creato con il campionatore che ho usato per il mio album True is Born of Arguments del 95, ed è stata la mia prima collaborazione diretta con un rapper. Sono contento che sia stato proprio Griff. Quindi ci andiamo ad ascoltare i Locust con Griff Spex e Olive Kimoto. Questa è Soul Sky.
1: Yeah. God, turn me up.

Soul Sky Locus, l'avventura musicale di Mark Van Hoen, uno dei suoi moniker, insieme al rapper Griff Speaks e la vocalist Olive Kimoto. Pezzo molto bello che farà parte di un album in uscita nei prossimi giorni. E continuiamo, anzi andiamo a finire la seconda parte del nostro radio show con il nuovo singolo di FK Twigs in compagnia di Lil Yachty, e racconta così la bravissima cantante ballerina: ho scritto questa canzone con Yachty di sera dopo una lunga prova di ballo, quando ho scoperto che il mio precedente manager e il team di produzione non mi avevano procurato i visti in tempo per andare al Coachella e completare il mio tour da headliner e insomma davvero molto particolare questa storia di FK Twigs a proposito di questa collaborazione con Lil Yachty. Insomma, sono rimasta fino a tardi in sala prova esercitandomi freneticamente nella speranza che la notizia non fosse vera, e negando l'idea che in qualche modo sarei comunque riuscita ad attraversare l'oceano per esibirmi per i miei fantastici e fedeli fan, se solo mi fosse esercitata ancora un po'. Non smette mai di stupirmi come il dolore possa trasformarsi nelle sonorità più dure ed euforiche. Credo che creare canzoni come questa mi tenga sempre allerta e mi ricordi che non ho il controllo di tutto. Vabbè, lasciamo perdere gli Stati Uniti. Open Your Mind, nuovo singolo di FK Twigs con il featuring di Lil Yacht.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Siamo arrivati alla terza ed ultima parte del Pop Tones di questa sera, di questo martedì 23 giugno. Stiamo avvicinandoci verso la pausa estiva, ragazzi, insomma, comunque sono ancora un po' di bei singoli, quindi finché c'è bella musica io certo non vi abbandono. Poi dopo, quando comincia a essere un po' complicato riuscire a fare un buon programma, allora forse è meglio chiamare il giro. Continuiamo comunque con il programma, lo facciamo con un duo che personalmente porto nel cuore. Sto parlando degli Arab Strap da Glasgow. Il loro nuovo album Half Tall Tales uscirà il 4 settembre, sempre attraverso la Rock Action Records, la label dei Mogwai. Ebbene, dopo il primo splendido singolo You You You, che fu anche single of the week qui su Radio Start, è arrivata Fighting For You, un brano vagamente ispirato all'ultima riga della satira politica di Natasha Brown Universality, ed è un feroce attacco ai truffatori di estrema destra, al nazionalismo vuoto e ai leader senza spina dorsale. Racconta il leader, il cantante di questo duo, Aidan Moffat: parlo di certe figure politiche e di demagoghi molto ricchi di cui non mi fido, perché non hanno a cuore gli interessi di nessuno se non i propri. Sono cresciuto negli anni Ottanta e a volte mi sembra di rivivere la mia giovinezza. Prevalgono gli stessi miti di una nazione un tempo gloriosa e la minaccia di una guerra mondiale sembra costante. La diseguaglianza economica, le divisioni di classe sembrano solo peggiorare sempre di più. Gli stessi vecchi pregiudizi vengono incoraggiati in modi molto pericolosi. Ma malgrado, insomma, dei temi così importanti, lui cerca di essere ottimista e dice: cerco di rimanere positivo dicendomi che ho già visto cose del genere in passato e che passeranno, e ovviamente sfogando le mie frustrazioni in un brano potente e rumoroso. E noi amiamo questa cosa, amiamo questa canzone, Fighting For You, Arab Strap, qui su Pop Tones.
2: I read today of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

E questa era Fighting For You, il nuovo singolo degli Arab Strap dopo la bellissima You You You, e farà parte del nuovo album in uscita Half Tall Tales, che vi ricordo sarà pubblicato il prossimo 4 settembre. Mentre invece This Is Rory Ray, il monico dietro il quale si cela, ma neanche tanto, Nate Amos, ha annunciato un nuovo album. Il disco si intitola The Singer in My Band, il primo album dell'artista pubblicato per Matador Records. Prende gli elementi fondamentali del Great American Songbook e li rielabora in forme nuove, trasformando quei componenti essenziali in qualcosa che risulta al tempo stesso stranamente familiare ed affettuosamente eccentrico, nel caratteristico stile di Amos. Contestualmente all'annuncio, l'artista rende disponibile Billy Came Back, primo assaggio della prossima raccolta di canzoni, e dice: Billy Came Back è rimasta in cantiere per mesi prima che prendessi in mano una chitarra per lavorarci su. Continuavo a dimenticarmene, ma tornava sempre a galla. Finire la canzone era l'unico modo per farla smettere. This Is Rory Ray, ovvero l'artista che si chiama Nate Amos, e questa è appunto la sua nuova traccia, Billy Came Back.

Billy Came Back è il nuovo singolo di This Is Roller Relay. Continuiamo con la musica in quella che è la terza e ultima parte del Pop Tones di questo martedì 23 giugno. Francesco Pippone alla voce, chiaramente questa è Radio Start. Tra poco alle 22.45 sarà la volta di Attilio Pagliaro con Underground. Andiamo a spulciare sulla nostra pagina Facebook per vedere un pochettino di cosa parlerà questa sera appunto Attilio Pagliaro. Attilio questa sera presenta alcune novità che provengono dal passato, come Gore, l'ex componente dei mitici Duff, che si ricollega anche ai suoni di Lou, di Bowie, a sua volta influenzato dai Cluster dei primi anni 70. Poi anche i Pond con il loro undicesimo lavoro di strano pop stralunato, come facevano i primi Coral. Un suono sempre circolare che inizia ma non finisce, ma in realtà si trasforma. Buon ascolto come sempre da Attilio Pagliaro, il suo Underground alle 22.45. Invece, per quanto ci riguarda, e siamo arrivati alla volta di ascoltare i Tubes, una band davvero simpatica di post-punk britannico caratterizzato da sonorità folk squillanti, che hanno annunciato la firma con una grande label, la Merge Records, la scorsa primavera, riuscendo a reinterpretare con successo la classica ballad heavy metal dei Metallica, Fade to Black, nel loro inconfondibile stile. La notizia è arrivata poco più di un anno da Cotton Crow, il loro disco, ma preannunciava l'annuncio di un nuovo album, ed ecco qui l'annuncio: Hard Life, il terzo album dei Tubes, uscirà anche questo nell'indimenticabile data dell'11 settembre. E intanto ci andiamo ad ascoltare il singolo che porta il titolo di Who's Gonna Love You Now. Loro sono The Tubes.

E questi erano The Tubes, uno's Gonna Love You Now, il loro nuovo singolo. E veloce veloce andiamo a ascoltarci anche il nuovo singolo di Jim James, Come Again.

Jim James, il frontman dei My Morning Jacket, mitica band, sembra avere sempre qualcosa da fare. Il mese prossimo, ad esempio, James parteciperà a un evento musicale di 3 giorni dedicato al regista Wes Anderson all'Hollywood Bowl. Beh, bellissimo, eh? Evento già annunciato, intitolato The Music from the Films of Wes Anderson, e vedrà anche la partecipazione di artisti come Bill Murray, Beck, Jackson Browne e Britt Daniel degli Spoon. Questo avverrà dal 10 al 12 luglio. Intanto si avvicina con questo singolo che abbiamo appena ascoltato la sua prossima prova solista, Come Again, era il brano davvero molto molto interessante, così come è davvero una bellissima canzone la nuova canzone di Sondre Lerche del norvegese, che insomma poche settimane fa aveva tirato fuori uno splendido singolo, e adesso continua con questa Fall of the River, pezzo che nell'album sarà una vera e propria odissea pop di ben 9 minuti, invece poi c'è il radio edit, siamo insomma sui 4 minuti circa. Comunque è un brano che attraverso 6 strofe racconta la storia di 2 persone smarrite che poi si innamorano. E racconta: questo brano non si scusa per essere completamente sopraffatto da sentimenti di amore e desiderio. Quindi naturalmente ho pensato, mi serve un coro gospel in questo brano, perché è quasi un abbandonarsi. Forse un atto di sfida alla bellezza di 2 esseri umani che si trovano godendosi tutti i piccoli momenti banali di questo incontro. Il nuovo album di Sondre Lerche sarà pubblicato il prossimo 21 agosto e porterà il titolo di Acrobats. Lui è davvero un acrobata nel mondo della musica pop e continua a regalarci grandi canzoni come questa Follow the River.

Follow the River, questa è la radio edit, sull'album sarà lunga 9 minuti e sarà davvero qualcosa di spettacolare. Sondre Lars dalla Norvegia per l'ennesimo splendido album, Acrobat sarà il titolo del disco che uscirà quest'estate, come sempre sono convinto, non sbaglierà perché lui è davvero uno dei più grandi maghi di pop al mondo e ha preso alla perfezione la lezione dei grandi come Paddy McAlhoun, Epifab Sprout. A proposito di Epifab Sprout, bellissima cosa, ieri sera al Roundhouse a Londra, concerto di Hayley Williams dei Paramore nel suo tour da solista, si è fatta raggiungere sul palco da Romy degli XX e hanno eseguito una cover della splendida Wild Horses dei Epifab Sprout, appunto un pezzo incredibile, insomma cercate un po' sul web perché c'è questa versione, questo duetto, che insomma sono contento, due giovani donne che hanno portato sul palco un classico di quegli splendidi dischi negli anni 80 e anni 90 di Epifab Sprout. Ma andiamo avanti, un'altra splendida traccia, devo essere sincero, una gran conclusione, una nuova formazione guidata dall'ex frontman, il cantante dei Toy, sto parlando di Tom Dougal, io adoravo i Toy, li ho visti dal vivo un paio di volte, avevo tutti i dischi, poi insomma finiti un po' così, scioglimento del gruppo, e insieme ad altri personaggi, Annie Mijatovic, Sam Davis, Rob Anderson e Aaron Singh, ha fondato appunto i Luft, quintetto con sede a Berlino. Sono apparsi la prima volta nell'ottobre del 2025, partecipando alla compilation per il 20° anniversario della label Tough Love. L'album si intitolava Don't Do Anything Important With Anybody Else e adesso finalmente il loro singolo di debutto vero e proprio, il titolo è Something On My Mind ed è prodotto niente poco di meno che da Luke Haines, ovvero il cantante leader degli Otero, dei Black Box Recorder, grandissimo personaggio, ed è una splendida canzone che stuzzica un po' il romanticismo evocando il fascino sbiadito di una soul perduta e tutto lo psicodramma che ciò potrebbe comportare. Something On My Mind uscirà fisicamente in una edizione molto limitata su 12 pollici, 100 copie, con il lato B praticamente, e poi sarà racchiusa in una copertina stampata a mano, una chicca che potete trovare in prenotazione su un Bandcamp, ancora qualche copia ce n'è. Ho dato uno sguardo prima del programma. Andiamo a ascoltarli quindi, Loft, con questo loro singolo, il vero e proprio singolo di debutto, ovvero Something On My Mind.

Ed è su queste splendide note che Francesco Pibone vi saluta, vi dà appuntamento martedì prossimo con Pop Talk, sempre alle 22. Tra poco arriverà Attilio Pagliaro alle 22.45 con Underground. Buon ascolto con i programmi di Radio Start e come sempre, ciao.

Ciao a tutti e io parte come ogni martedì alle ore 22:45 underground naturalmente su radiostar.it e naturalmente c'è la replica di questa puntata che va in onda il giovedì mattina e tutte le puntate sono disponibili nella sezione podcast di radiostar.it. E allora, in questa settimana sono uscite delle novità che riguardano la sfera pop. Ovviamente ci sono sempre dei legami con il passato, alcune sono delle vecchie glorie che tornano in auge e dipende poi da come si intende il pop, ovviamente, quindi sicuramente una forma, definiamola così, evoluta nell'ambito di questo genere musicale. E che ha a che fare da una parte con l'elettronica e da una parte con la psichedelia. E un gruppo di cui si è parlato spesso nell'ambito della scena psichedelica, ma anche un po' garage, anche se poi in realtà di garage ce n'è poco, però di come insomma registravano i dischi, il gruppo è quello dei Pong. Il gruppo dei Pong è un gruppo molto particolare, gruppo che è guidato da Nick Holbrook ed è un gruppo che è arrivato all'11° lavoro. Il disco si chiama Terrestrials ed è un bel disco. Ci sono un sacco di brani un po' sghembi, che è un po' la caratteristica dei Pong e che in un certo senso hanno anche dei rimandi al passato, anche in qua e là c'è l'utilizzo dei synth, però è sempre inteso in una forma un po' stravagante. Di dischi così loro ne hanno fatti diciamo parecchi e comunque sono sempre stati dignitosi, considerato che, come ho detto prima, questo è l'11° loro lavoro. Ci andiamo ad ascoltare un brano che tra l'altro è uscito anche come singolo. Il brano si chiama Roy Book Plains, loro sono i Pong.

E tu diresti che i ping pong, bene o male, si assomigliano, nel senso che a differenza di altri gruppi, la strada che loro hanno intrapreso è sempre, bene o male, la stessa. In certe cose ricordano anche un po' i choral, se qualcuno ha dei dischi dei choral, non era appunto queste somiglianze, forse lì c'è più folk rock, però insomma l'atmosfera è sempre quella abbastanza baldanzosa, sorprendente, in un certo senso anche abbastanza fuori dagli schemi. E comunque i Pong hanno inciso altri dischi sempre di ottimo valore. E in questo disco ci sono dei rimandi al passato, al loro periodo d'oro di molti anni fa. Un bel brano è questo The Fatal Shore, che è un brano un po' strano, perché ricorda proprio un po' più forse le atmosfere tipiche, insomma, degli anni 90, i primi anni 90, quindi i primi loro lavori. Quindi andiamo ad ascoltare il pezzo The Fatal Shore.

Adesso parliamo invece di una novità discografica che è interessante perché più che altro appartiene al mondo, diciamo, del trip hop e del jazz, definiamo così, anche se poi secondo me la definizione è sbagliata. Sto parlando dei Tara Clearing Trio, che ha inciso questo disco che si chiama Somewhere Good. Somewhere Good è un disco che risente molto della passione per le atmosfere più lente, più buie, un po' anche la Portishead come suono. Però ci sono anche un po' atmosfere alla colonna sonora, insomma, dei B-movie. Effettivamente c'è uno sconfinare anche nella passione di un certo jazz che è molto amato nell'ambito del trip hop, almeno nell'ambito diciamo, della parte più innovativa, come era per esempio quella per esempio dei Massive Attack o quella dei Portishead. Cioè ci sono delle influenze che si sentono e che a volte prendono proprio dal jazz, almeno come spunto iniziale delle loro idee. E questo disco è fatto così. Ci sono atmosfere un po' anche, come ho detto, alla colonna sonora, e io vi faccio ascoltare da Somewhere Good, che è il loro ultimo lavoro, un bel brano, Ups and Downs, che è proprio ricorda un po' queste atmosfere di queste colonne sonore. A me è piaciuto parecchio. Tar Clearing Trio.

È interessante notare che in questo lavoro di questa band che si chiama Tara Krierning Trio, il disco si chiama Somewhere Good, e sono presenti appunto delle influenze, come ho detto prima, che si rifanno anche al, diciamo, trip hop, quindi con gruppi come per esempio gli stessi Massive Attack, Portishead, su tutti. A volte ricordano anche un po' i Bach Psychosis di tantissimi anni fa, però quello che sorprende è la ricerca di questo gruppo nell'ambito di questo lavoro, perché obiettivamente sentendo due brani secondo me non si ha la conoscenza totale di questo gruppo. Ci sono, come ho detto, dei riferimenti a suoni, alla ricerca sui suoni. Tant'è vero che in molte recensioni che ho letto di questa band ci sono riferimenti, per esempio Steve Reich, a Philip Glass, a suoni che provengono, diciamo, anche dallo stesso primo brianino, che suoni provengono dall'ambiente e che vengono buttati dentro nel calderone musicale che propongono appunto i Tara Krierning Trio. Difficile scegliere dei brani, perché in realtà questo secondo me è un disco che va ascoltato nella sua completezza, soprattutto se, ripeto, avete delle passioni per atmosfere minimali, notturne e sicuramente un po' alla trip hop. Somewhere Good è proprio il brano che dà il titolo allo stesso lavoro.

E adesso passiamo a un'altra novità discografica che avrà colpito diverse persone quando appunto è uscita fuori. Sto parlando del lavoro di Gorl. Allora, Gorl al secolo Robert Gorl è uno dei componenti dei DAF, uno dei componenti di questa band che è stata fondamentale per quanto riguarda la scena elettronica e il new wave. Anche secondo me punk, sicuramente tantissime idee musicali che venivano fuori soprattutto grazie a Gary Delgado, che è morto nel 2020. Tra l'altro Gorl ha provato anche a riportare in auge la sigla dei DAF con scarsi risultati, quindi adesso invece è tornato a incidere dischi sotto il suo nome e sicuramente questo lavoro che si chiama Dark Silver Moonlight è un lavoro discreto, buono, ci sono dei pezzi molto interessanti con dei suoni che a volte rimandano spudoratamente ai DAF. Però sentirlo da un musicista che praticamente ha creato quel genere è importante, dà soddisfazione. Ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo che si chiama Der Fluss, anzi per essere più precisi, è un bel pezzo di Gorr che rimanda appunto a quelle belle atmosfere dei grandissimi DAF.

È piacevole sapere anche che in questo lavoro sono presenti degli ospiti, dal punto di vista vocale, Annie Lennox su tutti. E tra l'altro Gorl cerca molte volte di riproporre quel suono che ha reso celebri i Duff, definito questo suono electronic body music da molti. È vero anche che si sente parecchio la mancanza della voce che ha guidato i grandissimi Duff, e cioè di Gabi Delgado, però insomma alla fine il disco scorre che è piacevole. È un disco sicuramente un po' vecchio dal punto di vista proprio dei suoni, però è anche vero che sono i suoni che piacevano a molti. E penso che questo brano, che si chiama So Wie Du Bist, è un altro dei pezzi che saranno trasmessi in radio, soprattutto da chi ha amato i Duff, perché di vittime devo dire che ne hanno fatti veramente parecchie. Tra l'altro questo è un pezzo molto particolare, perché almeno da quello che ha detto lo stesso artista, lui si è ispirato moltissimo alle atmosfere di Bowie, quindi è un disco che risente, anche un brano questo, che risente proprio di quel tipo di atmosfere. Andiamo ad ascoltare So We Do Beast.

E così abbiamo parlato di Bowie e non possiamo che fare appunto, una capatina nell'ambito della sua discografia che ha in sé diversi dischi sperimentali o dischi insomma al limite del pop, sempre con occhio di riguardo alla classifica, alle classifiche dell'epoca, perché Bowie incise il disco appunto Low che ebbe un grandissimo successo, disco che tra l'altro vide la presenza anche di Brian Eno, ma quello che colpisce è che proprio Bowie in quel periodo studiava proprio come utilizzava Eno le tecniche di registrazione, quindi in un certo senso si sente molto l'influenza di Ino, però il disco è particolare perché tra l'altro non fu un disco che andò molto bene dal punto di vista delle vendite, è stato riscoperto invece tantissimo nell'ambito dei nostri giorni grazie appunto a delle ristampe che hanno aggiunto brani in più o almeno hanno ripulito delle versioni dello stesso lavoro. Andiamo ad ascoltare il primo pezzo che si chiama All Saints.

Disco che chiaramente riguarda, diciamo così, il periodo di Berlino o lì intorno, è un disco che da molti è amato, non è, ripeto, uno dei dischi più conosciuti, ma questo di Bowie sicuramente è uno dei dischi più sperimentali. Poi in realtà lui ha fatto anche altro nell'ambito dei, diciamo, dischi successivi. Le idee musicali abbastanza innovative le ha portate avanti anche nei lavori successivi, ma la caratteristica di Bowie sicuramente era quella di cavalcare la tigre, cioè nel senso di avere sempre una profonda conoscenza di quello che voleva il pubblico, di quello che lui era in grado di fare e delle mode che si stavano affermando in quegli anni, tant'è vero che in molti dischi lui prende anche componenti di altre band, anche nei lavori successivi, che sono stati capaci di innovare dal punto di vista proprio musicale. Questo bene o male l'ho fatto sempre, sin dal periodo di grandi chitarristi come Robert Fripp, come Adrian Vewey, ma anche artisti dell'ultima generazione come Reznor e altri. E questo sicuramente è un merito di Bowie, che però da altri è stato criticato perché sono dischi dove certe volte sembra che riesca proprio a prendere il meglio e poi in un certo senso togliere quegli elementi troppo estremi che impedirebbero la vendita, impedivano la vendita dei suoi stessi dischi, che in realtà dovevano fare cassetta, i motivi commerciali c'erano sempre, tra l'altro hanno sempre fatto cassetta, per cui i dischi Bowie, bene o male, tranne i primi due tre, hanno venduto sempre molto e parecchio. Oh, in questo disco ci sono diversi pezzi interessanti, un altro che si chiama Subterrane Breakers, è un brano che Bowie ha inciso per Low. È stato rimasterizzato, ripulito e riportato all'ascolto in maniera più chiara rispetto appunto alle versioni che c'erano prima. Io per esempio sono possessore dell'LP proprio di David Bowie, alcuni brani, dico la verità, sono passati tanti di quegli anni nella versione vinile, sono quasi inascoltabili per i rumori che ci sono intorno, anche se poi in realtà io sono tutto tranne un audiofilo. Però è una buona cosa che siano stati ristampati questi lavori. Andiamo ad ascoltare un altro gran bel pezzo di David Bowie.

E sicuramente uno dei dischi, dei gruppi che ha ascoltato di più Bowie è quello dei Cluster, grande gruppo tedesco formato da Roy Delius e Moebius, gruppo che viene inquadrato ovviamente nel fenomeno del krautrock, anche se poi in realtà è un fenomeno che insomma, ha tante sfaccettature, come più volte detto durante il mio programma. Tanti dischi sono presenti in discografia ormai dei Cluster, alcuni sono veramente belli e vanno sotto il nome di altre collaborazioni, come per esempio gli stessi Armonia, oppure i lavori che fatti insieme a Brian Eno, però il disco, uno dei dischi sicuramente più importanti è il secondo, Cluster 2, che uscì appunto nel 1972. E che tra l'altro è stato ristampato ultimamente e dà dei suoni innovatori proprio dal punto di vista musicale, tant'è vero che anche gruppi come dei nostri giorni, o almeno dei giorni vicini, come quello per esempio dei Labrador, si sono rifatti molte volte a questo tipo di atmosfere queste atmosfere che sono presenti appunto nell'ambito dei pezzi dei Cluster di questo periodo. Gruppo che come al solito è un gruppo avanti, tant'è vero che questo lo diceva pure Brian Eno moltissimi anni fa, e gruppi che hanno avuto un successo sempre un po' di nicchia, non è mai stato il grande gruppo che ha venduto milioni e milioni di dischi, però ha sempre influenzato tantissime band. E io vi ripropongo quindi questo lavoro che secondo me c'entra anche con quello che abbiamo trasmesso prima di Bowie. E il primo pezzo dei Cluster tratto da questo disco del lontano 1972 è Plus.

E questo disco fu importante per i Kloster, il disco appunto il secondo del 1972, perché? Perché fu anche un punto d'incontro con altre band dello stesso periodo. Se non mi sbaglio, i Kloster provengono dalla scena di Berlino, ma insomma, guarda caso, negli stessi anni uscirono fuori i Tangerine Dream con Zeit, oppure anche Irrlicht di Klaus Schulze, i Neu, tutti gruppi che rappresentavano una parte, io l'ho sempre definita più punk che proprio progressive, perché alcuni ci hanno messo pure in mezzo questa definizione. E un gruppo che portava nell'ambito proprio del loro modo di suonare l'elemento della jam session come un elemento live, quindi praticamente dal vivo c'erano i concerti di questa band che non finivano mai. Al tempo stesso avevano anche delle sperimentazioni molto lunghe. Ci sono sperimentazioni in cui gli stessi Kloster portano avanti le idee, per esempio, di John Cage, e poi nel disco cercano di riproporre appunto questo, cercavano di riproporre queste atmosfere, queste situazioni musicali. E ripeto, questa non è una band che ha avuto un grandissimo successo dal punto di vista delle vendite, ma sicuramente ha influenzato tantissimi di componenti, altri gruppi di altri componenti. E io vi ripropongo un pezzo un po' strano dei Kloster, sempre dello stesso periodo, In the Fabric, che è appunto lavoro, brano che proviene proprio dalle registrazioni del 1972.

E così termina la puntata odierna di Underground, un viaggio dal punto di vista sonoro in suoni dei nostri giorni e suoni che invece appartengono anche ai nostri giorni ma sono legati al passato. Dopotutto l'iter insomma è sempre lo stesso, sono le idee che girano e si trasformano nel tempo, per cui Underground esiste proprio per questo motivo, nel senso che cerca di prendere dei gruppi nei nostri giorni che sono ricollegabili al passato e quindi andiamo a vedere pure quali sono le radici di alcuni generi musicali. Per cui in questo caso abbiamo ascoltato i Cluster, abbiamo ascoltato David Bowie, ma abbiamo ascoltato anche i Pong, Gorl e Tara Clearkin, anche se poi Gorl in realtà proviene dai Duff. Però insomma la vecchia generazione e la nuova generazione che si incontrano dal punto di vista musicale e che propongono idee che poi l'elemento determinante della nostra musica. Attilio vi saluta, vi do appuntamento al prossimo martedì alle ore 22:45 per una nuova puntata di Underground. Ciao a tutti!

0: Globster presenta Finland The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Finlander con Lobster. Un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe, esclusive raccolte di musica elettronica e sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dall'Olanda con il duo Van Karma. Part 3 è un doppio 12 pollici pubblicato nel 1999 dall'etichetta olandese di Jack Up Beach. Il brano che faccio girare è Pull Up Plus 5 Beat.

da Kingston Oko Onwora. Dubbing Away, compact disc pubblicato nel 1999 dall'etichetta americana Roir. Questa è Sun Dub, Solar Dub.

Restiamo in Giamaica con Sly and Robbie. Language Barrier. Long Plane, pubblicato nel 1985 dall'etichetta inglese Island Records. Questa è The Dub of Gold.

0: andiamo in Francia con Ezekiel. Barbari, CD pubblicato nel 2003 dall'etichetta francese Jarring Effects. Questa è Phantom Land featuring Angelique Wilkie.
1: I'm longing for the choice to hear their voices and then just to touch them.

andiamo in Russia con DJ Vadim, USSR Reconstruction, Theories Explained, raccolta di remix pubblicata in CD nel 1998 dall'etichetta inglese Ninja Tune. Questa è Theme from the Conquest of the Irrational, The Brooms Remix.

con Quarta 330, Hyperdub 5.3, 12 pollici pubblicato nel 2009 dall'etichetta inglese Hyperdub. Facciamo girare Blips.

Andiamo negli Stati Uniti d'America con Park Avenue. Tear Down the Rock House, 12 pollici, pubblicato nel 1985 dall'americana Sugar Hill Records.

Rimaniamo negli Stati Uniti d'America con Ferrari, Simon Says Dance, 12 pollici, pubblicato nel 1983 dalla Sugar Hill Records.

torniamo in Giamaica con The Revolutionaries. Goldmine Dub, long plane stampato nel 1979 dall'etichetta inglese Greensleeves Records. Questa è Goldmine Original.

Hridayanath Mangeshkar, Danwan, vinile pubblicato nel 1981 in formato long plane dall'etichetta indiana Saragema. Questa è Dance Music.

una rarità dal Canada, Daniel Gardner, con questo remix inedito del 2002 dal titolo Holocolypt Friendly Fee Lion Mix.

da Venezia Spiller, Batucada Remixes, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta giapponese Nightlist Music. Questa è Batucada Elusive

torniamo in Inghilterra con David Bowie, China Girl Riff and Vox Club Mix, file singolo pubblicato nel 2018 dalla Parlophone.

Torniamo in India con Bappi Lahiri. Karate. Long Plane, pubblicato nel 1983 dall'etichetta indiana His Master's Voice. Facciamo girare Karate.

torniamo negli Stati Uniti d'America con Jeton, Autumn Monia, compact disc uscito nel 2000 per l'etichetta americana Pitch Cadet. Ho scelto Somatonin.

FACT2, compilation in triplo LP, uscita nel 1997 per la britannica Worldwide Ultimatum Records. Ho scelto il brano di Cosmic Messenger dal titolo Eye to Eye.

da Rotterdam Speedy J, G-Spot, pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Warp Records in compact disc o doppio vinile. Il brano che ho scelto intitola Ping Pong.

Leicester Seabag. Kojak Mix, brano inedito datato 1998.

Terra con il duo The Experiment. This is what funk is for. 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Hydrogen Jukebox.

alla collaborazione tra DJ Pied Piper e Masters of Ceremony, Do You Really Like It? 12 pollici, pubblicato nel 2000 dalla britannica Soul Food Recordings.

andiamo a Chicago con la collaborazione tra DJ Lil Rom e DJ Young Tellen. Kill the Circle, brano inedito creato nel 2010.

0: You want to mix the mix boy,
1: Fact Mix 274, compilation curata da Mike Paradinas, pubblicata in 38 files in formato MP3 nel 2011 dalla britannica Fact Magazine. Ho scelto il brano di Da Pop dal titolo When You.

da Hornchurch Moving Fusion. Thunderball, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese Ram Records. Facciamo girare Lazy Bones.

Mod Zik, o Rhythm de la Mod. Compilation in doppio LP uscita nel 2002 per l'etichetta francese Ulm Electro. Ho scelto il brano di Computer

torniamo in Inghilterra con Frequency Fix Remote Control. È un 12 pollici white label stampato nel 2001 dall'etichetta inglese Just Noise. Facciamo girare Body

Aztec Warrior compilation su cassetta curata da DJ Curious, pubblicata nel 1999 dall'etichetta americana Mictlan. Ho scelto il brano di Kinetics dal titolo Critical Mass.

siamo in Inghilterra con Dillinja, Lethal Weapon, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta britannica Test Blue. Facciamo girare The Fuse.

Restiamo in Inghilterra con la collaborazione tra Dom and Optical. Concrete Stories, 12 pollici, pubblicato nel 1997 dall'etichetta inglese Moving Shadow. Facciamo girare Quadrant 6 e Sessin Remix.

ultimo brano per questa sessione del martedì numero 343. Andiamo in Cile con DJ Deepcore. This is War, singolo pubblicato in formato digitale nel 2025 dell'etichetta francese Prototypes Records. Lobster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con File Under The Tuesday Session, martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

0: domenica con le pastarelle.
1: Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Start e benvenuti ad una nuova puntata di Pastarelle. Buongiorno Giulia.
2: Buongiorno Pastarelle, il programma che ci ascoltano gli ascoltatori solo perché gli facciamo pena.
1: Programma della pietà.
2: Il programma della pietà, quindi noi come...
1: Beh, scusa, parla un attimo, devo sistemare
2: gli ascoltatori come Trump e noi come la Meloni, ci ascoltano solo perché gli facciamo molto bene.
1: Perché li imploriamo.
2: Esatto, vi imploriamo e quindi ascoltateci, per favore. Ma forse avrà qualche effetto, non lo so. Però ricordatevi che gli italiani non implorano mai.
1: Esatto. Quindi neanche noi.
2: No, però tu sei foggiano, io non so se sei compreso.
1: Il programma che non deve chiedere mai.
2: Esatto, esatto. In questo momento stiamo aspettando Federica, che ha detto sì, che viene, però se non si materializza non ci posso credere, non ci credo.
1: No, diciamo che ci ha scritto che è stata bloccata un po' con il traffico, questo traffico domenicale ormai di gente che va al mare, che è arrivata
2: esatto.
1: Qui la bella stagione.
2: Io non passo più per la riviera, io passo per le strade interne e trovo il deserto, stanno tutti concentrati sulla riviera, anche se io adoro fare la riviera, mi piace tantissimo, adesso con l'asfalto pure rifatto, questa è una cosa molto local. Però l'asfalto è ancora già rifatto, tutto bello, però è pieno, quindi da adesso fino a settembre sarà evita la riviera finché puoi, perché non passi più. Tanto più che mi sa che stasera ci sta un evento, c'è un evento a Pescara il 21, oggi è 21. 21, sì, siamo in diretta ragazzi.
1: Ah, siamo in diretta, infatti non l'avevamo detto, come la proviamo questa diretta?
2: Oddio, che stanotte...
1: Ormai sono finiti tutti i programmi in diretta.
2: Stanotte
1: posso...
2: Ecuador Curaçao 0-0, hai visto?
1: Perfetto,
2: ho fatto il primo
1: vedi?
2: Punto il Curaçao. E poi ha vinto, mi sembra, il Giappone 5-0 con aiutatemi, non mi ricordo. Comunque il Giappone ha vinto 20.

0: Sicuramente, perché già è stato cacciato il CT della Tunisia e è il secondo, il suo vice che adesso sta guidando la squadra, ma sta guidando male perché ha perso 4. Io ho visto ieri la partita della Germania che stava perdendo malissimo e invece poi è riuscita a ribaltare il risultato con 2-1. Che peccato, guarda, era bellissimo finché perdeva la Germania e poi si sarebbe dovuta.
1: Vabbè, perché adesso questo astio verso i nostri fratelli tedeschi?
0: No, perché poi mancava una partita e quindi ci giocava Germania-Ecuador all'ultimo sangue, quindi niente. Adesso secondo me rischia, perché l'Ecuador ha fatto pure 0-0 col Curaçao.
1: Io invece volevo aprire una piccola parentesi personale, diciamo, a proposito di traffico, appunto, che ne stavo parlando,
0: esatto,
1: prima. E volevo fare un mea culpa.
0: Allora, tra poco pioverà qui.
1: Volevo scusarmi pubblicamente a te che hai una Citroën C3 bianca, che stamattina sei passato tra la stazione e poi Piazza Garibaldi. Io chiedo umilmente scusa.
0: Perché l'hai imbruttito male.
1: Esatto. La premessa è che c'era questa macchina che guidava, si può dire, a cazzo.
0: Tecnicamente,
1: guidava a cazzo, cioè, destra, sinistra, metteva le frecce al contrario, tutte queste cose qui. E io a un certo punto l'ho superata. E superando questa macchina ho suonato il clacson e ho anche un po' imbruttito chi stava alla guida.
0: Brutto coglione, queste sono state le tue parole.
1: Sì, accorgendomi però poi nello stesso momento in cui stavo facendo questa cosa mi sono girato e c'era alla guida un ragazzo, credo un neo diciottenne, che ha preso la patente probabilmente ieri pomeriggio.
0: Povero Ciccio, già abbastanza con un'ansia.
1: Non ancora, diciamo, ecco, proprio formatissimo sulla questione della patente e quindi mi dispiace e ti chiedo scusa.
0: Anche perché ci siamo passati tutti, esatto. Diciamo la verità, siamo stati tutti dei principianti che mettevano freccia a casa. È un caso che con noi non sia morto nessuno, non si può ancora dire, però...
1: Devo dire anche che comunque anche all'esaminatore che ha fatto passare questo ragazzo...
0: Sei un delinquente.
1: Magari la prossima volta un po' più di fiscalità negli esami non guasterebbe, però insomma, vabbè, io comunque chiedo scusa, faccio ammenda per questo brutto comportamento.
0: Sì, un brutto comportamento alla guida, però si può dire effettivamente un po' più di severità, anche se mi sembra che ce ne sia abbastanza. Mio nipote ci ha messo 7 volte per prendere la patente, quindi io cercherei anche di capire che strada fa mio nipote ogni volta.
1: Lo so.
0: No, tu conosci un mio nipote...
1: Ha avuto difficoltà con la patente.
0: No, è un altro. Quello che conosci tu.
1: È una cosa di famiglia, proprio. Non sapete guidare.
0: Impediti alla guida since 1940.
1: Vabbè. Tu hai inaugurato questa...
0: Io non ho guidato per 8 anni, Marco.
1: Vedi? Perché.
0: Non ho guidato perché ho fatto un incidente non per colpa mia e ho consegnato le chiavi al passeggero che era a fianco a me dicendo non toccherò mai più una macchina, guida tu. Però lui non doveva farlo, non doveva dire sì, va bene, guido io, doveva insistere perché poi non l'ho presa per 8 anni.
1: È vero, sì, questa cosa è giusta. Dopo aver fatto un incidente è importante rimettersi subito.
0: Come la caduta da cavallo, come si dice, devi salire subito in sella.
1: Io non sono mai caduto da cavallo perché non ci sono mai salito sopra, perché io ho un'avversione verso i cavalli.
0: Va bene, dopo questo, allora, imbruttito un dodicenne, ripeto, ragazzino, scusami se adesso sei tornato a casa piangendo dicendo un omone barbuto mi ha dato del fallito e adesso non guiderò mai più. Quindi se questo ragazzo non potrà più portare i genitori alle visite mediche ospedaliere perché non metterà più piede su una macchina, è colpa di Marco Palma.
1: Mi prendo pubblicamente questa
0: responsabilità. E diciamo oggi, dai, per dire una cosa carina, che oggi è il 21 giugno, come leggevo alle 10:24 è entrato ufficialmente l'estate, che vedo che Marco Palma sta già soffrendo.
1: Sì, esatto. Guarda, è entrata l'estate da quanto? Un'ora e mezza praticamente, sì. E io già sono morto. Cioè, io mi dispiace che in questo momento voi non possiate vedere il mio collasso fisico all'interno di questa stanza dalla quale trasmettiamo, ma io credo che a fine trasmissione sarò più acqua che uomo.
0: Però dai, sudare fa bene. Fa bene, sì, l'inter... fa bene. Sì, sì, fa bene la salute. L'integra i liquidi prima di tutto, però sudare, cioè, sì, si perdono un po' di strati e quindi ci si dimagrisce con le saune.
1: Sì.
0: Con le saune si dimagrisce, quindi magari...
1: Dovrei pesare 20 kg, credo.

0: questo punto, però non mi sembra.
1: Io confido molto nell'estate, nelle grandi insalatone che farò, anche insalata di riso, sai che non è male come sì, oggi come pranzo.
0: Tu sei team insalata,
1: Madonna,
0: di riso. Io ho un
1: pasta fredda, insalata di riso.
0: Una particolare avversione verso l'insalata di riso. Eh sì, perché sono come, allora, l'insalata di riso è un po' come il tiramisù.
1: Due cose che piacciono tantissimo a me.
0: Perché sono quei piatti che sanno fare tutti.
1: Esatto, io.
0: E che tutti quanti dicono: no, no, ma perché
1: come
0: lo faccio
1: io?
0: Non lo fa nessuno.
1: Aggiungici anche la carbonara, comunque.
0: Però la carbonara già c'ha quel layer di complessità in più.
1: In più,
0: mentre invece l'insalata di riso e il tiramisù sono proprio quelle cose.
1: Il tiramisù è difficile.
0: A prova
1: da fare.
0: Di Benedetta Parodi.
1: No, è difficile da fare. Eccola, è arrivata Federica con un'apparizione.
2: Buongiorno, come la Madonna.
1: Esatto,
2: no?
1: La Madonna di Medjugorje.
2: Ma non vedo Olivia.
1: Olivia è in Puglia, in vacanza. Prima ho detto in Salento, sono stata imbruttita pure io da Marco Palma, che oggi stava di vena.
0: Ricordiamo ai nostri ascoltatori, Olivia, la figlia di Giulia, è autrice occulta di
1: sì,
0: questo programma.
1: Sì, e anche la Globetrotter, perché ci stiamo appunto lamentando. Che
0: tra l'altro oggi manca Olivia e c'è Federica.
1: Vedi, sarà
0: quindi
1: un caso?
0: Cosa...
2: Sì, infatti torno a casa, figlio il prodiga, esatto. Dopo parecchio, ragazzi, di... assenza.
1: Allora Olivia diceva: Federica non viene Federica non viene perché le sto antipatica. E adesso questa cosa convaliderà la sua teoria. Non ci sei tu, è venuta Federica.
2: Olli, non è come pensi, amore, assolutamente no.
0: O magari sono la stessa persona.
2: Esatto.
0: Avete
2: magari
0: mai visto Olivia e Federica?
2: Non negli ultimi 4 appuntamenti, sicuramente. Con questo sono 5.
1: Io vi invito a vedere la foto di Rafa Nadal e Antonello Venditti messa una accanto all'altra. Antonello Venditti.
0: Ah, sì?
1: Sono quasi la stessa persona. Sono diventati quasi la stessa
2: ma
1: persona.
2: Ma davvero?
1: Sì, sì. Poi la cercherò.
0: Un crollo così verticale, Nadal.
2: Infatti.
0: Esatto. Comunque, adesso... me lo ricordavo come insomma, un ragazzo.
1: Un bel uomo.
0: Piacente.
2: Sì, certo, meglio di Antonello Venditti.
0: Beh, non ci vuole molto.
2: No. Comunque, ragazzi, se io fossi
0: Olivia,
2: salutiamo
0: Antonello
2: sempre...
0: Venditti comunque.
2: Sì, che ci ascolta. Dico, manterrei sempre la faccia di Olivia. Non vedo perché dovrei mettere la mia, che è orribile. Vabbè.
0: Ah, cazzo, è vero. Incredibile, è diventato
2: no,
0: il cosplay.
2: No, ma che gli è successo a Nadal?
1: Insomma, si è un po' incicito e ha perso un po' qualche capello. Mettetegli degli occhiali da sole.
2: Terribile.
0: Però adesso, a questo punto, grazie a questa somiglianza, Nadal prende tipo una percentuale della SIAE di
1: su notte
0: di
1: prima degli esami, soprattutto.
0: Tanto notte prima degli esami, settimana di esami di Stato.
2: È già.
0: Settimana dove sono cominciati.
2: Che bello.
0: Le avete seguite?
2: Poco.
1: Allora io sì.
0: Io ogni anno c'ho questa cosa.
1: Io
0: da,
1: qualcosa.
0: Da
1: io
2: come Sanremo, no? Tutto quello che...
0: da quando mi sono diplomato, io comunque ogni anno vedo le tracce, perché penso sempre che c'è qualcosa che magari sarebbe potuto uscire a me e avrei potuto fare meglio rispetto a quello che ho fatto, che comunque è andato bene.
1: È bravo, perché tu sei un noto...
0: Ho preso comunque 15 alla prova,
1: bravo.
0: Il massimo del punteggio alla prova
1: bravo,
0: scritta.
1: Bravo, cioè, abbiamo un autore, non lo sapevamo.
0: Vabbè, io ho avuto un bucio di culo grosso quanto una casa, perché l'anno mio una delle tracce era una traccia sulla musica.
2: Dai,
0: ho detto, vai,
2: stupendo.
1: Cioè, tipo un trattato hai fatto, sì, Barbero, il Barbero delle...
0: ho scialato. Lato.
2: Io ricordo ancora su cosa ho scritto la prima prova.
1: Io no, assolutamente.
2: Vabbè, io ho scritto un saggio sulla libertà.
0: Scusa un attimo, ma tu ti sei diplomato in sessantesimi?
2: Io in centesimi già, dai.
1: In sessantesimi
0: quindi,
1: già.
0: Quindi, cari ascoltatori, fate i vostri calcoli.
2: Esatto.
1: Tu che cosa, cambiamo, su che cosa hai fatto il tema?
2: Ho scritto un saggio sulla libertà. Il tema era la libertà, tra le varie cose che si potevano fare, ho scelto quello, anche mi andò molto bene, devo dire.
1: Io non ricordo assolutamente nulla, cioè ho cancellato tutto, però quest'anno io avrei fatto la traccia aspetta, anche questo non ricordo, sul prima dell'alba, il compito tratto da un libro di Calabresi. Sì, avrei fatto quello sinceramente, prima dell'alba, e sul tema della fatica. Che si tende sempre a cercare di evitare che i nostri figli fatichino come abbiamo fatto noi, e comunque sul tema del fatto che la fatica è sempre stata vista come una cosa nobile, eccetera eccetera. Se non fatichi non lavori,
0: come si diceva una volta, viva la fatica.
1: Sì, perché... ma che poi la fatica è stata anche così associata al termine del lavoro, si dice pure in abruzzese la fatica, quindi vuol dire il lavoro uguale fatica.
0: Anche nelle Puglie noi abbiamo questo termine,
1: fatica. Sì. Però non è bello che questa cosa sia associata al tuo lavoro, la fatica. Brutto, una cosa brutta.
0: Stavo cercando di ricordare, perché avevo visto un TED Talk su questa cosa. Sì, sul fatto che nella maggior parte dei dialetti meridionali il termine lavoro coincide con la parola fatica.
2: Ma anche invece... con il travaglio, no? In Sicilia si dice travagliare.
0: Mentre invece al nord è diverso. Ah sì, lo diceva Saviano raccontava di questa cosa.
1: Ma lo cercherò, perché questo è un argomento che mi interessa. Cercatelo anche voi, amici, perché il lavoro è visto come una cosa negativa, come la fatica, come il travaglio, come il dolore, fondamentalmente.
0: Esatto, vedete, fregnacce, ma anche un po' di cultura, esatto. Ogni tanto, comunque ve la diamo,
1: pillole così, supposte di cultura.
2: Supposte.
0: E a questo punto, a proposito di cultura e di cose che ci succedono intorno, credo che sia arrivato il momento della nostra rassegna stampa.
2: Oh, mi era mancata.

0: E cominciamo con la nostra rassegna della settimana, le notizie più strane, curiose, pazze e divertenti provenienti da tutto il mondo. Finalmente torno ad avere una partner per questa rassegna stampa, perché comunque tu devi sapere, Federica, che Giulia nei giorni d'assenza comunque non copre questo ruolo.
1: Allora, cioè, io mi faccio
2: rifiuta
0: totalmente.
1: Scusate, già mi faccio le invettive, mi faccio il merdone, mi faccio almeno le notizie.
2: Infatti almeno le notizie lasciatele a me, so che cazzo vengo a fare.
0: Fai qualcosa anche tu, Marco.
2: Beh, infatti, Marco Palma.
0: Va bene.
2: Allora,
0: io
2: ricomincio
0: notizia.
2: Subito con un titolone, vi porto un titolone in questa domenica caldissima. Parliamo di acqua, di mare, di oceano, parliamo di squali. Parliamo di squali anche perché io parlo sempre, c'è sempre la quota animale, no?
0: Sì,
2: nelle mie notizie. E cosa succede negli Stati Uniti, nel Massachusetts nello specifico, come direbbe Giovanotti, e poi avrebbe un ictus. Cosa è successo? Che Elliot Sudal, come si pronuncia non lo so, un pescatore appunto del Massachusetts, ha soccorso un grosso squalo bianco che era rimasto, diciamo, con un amo in bocca. E cosa ha fatto il nostro novello Chuck Norris? Lo ha preso letteralmente a mani nude,
0: a mani in faccia.
2: Lo ha preso per la coda, lo ha trascinato a riva. E lui ha visto questo squalo, insomma,
0: sofferente,
2: in acqua,
0: diciamo,
2: sofferente, aveva... esatto. Lo ha trascinato a riva, si è messo a cavalcioni, domando come sei quel toro meccanico,
0: esatto.
2: No? Esatto. E gli si è messo, squalo bianco di 3 metri, questo va sottolineato, esatto. Gli si è arrampicato sul dorso e gli ha rimosso l'amo conficcato nella bocca. E lo squalo ha ringraziato cortesemente ed è andato via. Tutto,
0: diciamo,
2: questo senza farsi male, nulla, gli ha messo le mani in bocca.
0: Odontoiatrico.
2: Esatto, il dentista degli squali.
0: Ma io penso, quanto deve essere grosso quest'amo per dare fastidio? Perché comunque
2: a 100 kg di squalo.
0: È uno squalo di 3 metri, cioè di solito gli ami sono quelli per prendere i pesci che non raggiungono quelle dimensioni.
2: Ma tu pensa quanto ti dà fastidio un piccolo spino di pesce, una spina di pesce conficcata nel palato. E tu non sei uno squalo.
0: Vero, non ci ho mai pensato a questa cosa.
2: C'è il video comunque, c'è il video molto molto d'impatto, dove si vede insomma tutta la manovra che fa il nostro Elliot. E effettivamente con la gente poi tra l'altro intorno, che se lo squalo si incazzava poteva benissimo fare male a qualcun altro, però vabbè, non era in vena di mangiare umani.
0: Questa notizia comunque è una notizia,
2: bella cosa.
0: Sì, a lieto fine, una notizia a lieto fine. E anche io vi porto una notizia a lieto fine, anzi una notizia, diciamo, biblica, una notizia angelica, una notizia che fa parte delle sfere dell'alto. Torniamo in Italia, siamo in Italia, siamo sull'autostrada Napoli-Salerno, dove si è sfiorata la tragedia, perché ad un certo punto hanno visto una macchina che andava contromano sull'autostrada. Aveva preso l'ingresso al contrario e camminava contromano sulla strada. Macchina che fortunatamente è stata subito individuata e fermata dagli agenti, che con grande sorpresa, quando ha abbassato il finestrino, hanno scoperto che alla guida c'era una suora. C'era una suora che stava andando contromano, e quando le hanno detto sorella, ma non si è accorta che questa... Lei ha risposto: scusate, ero un po' distratta, stavo pregando.
2: Stava pregando.
3: Allora, stava ascoltando il rosario. In particolare ha detto questa scusa: dicevo il rosario, ho imboccato contro mano. E quindi questa suora nell'Alto dei Cieli è stata graziata. E vabbè, siamo...
2: Anch'io voglio dire questa cosa, quando mai, se mai dovessero fermarmi.
3: Sì, ma il rosario l'hanno detto anche gli altri automobilisti in un altro senso, effettivamente. Sì.
0: Ma l'avranno fatto la multa oppure il rosario ti...
2: Le avranno detto di dire un tot di atti di dolore.
0: Esatto, una multa in preghiere.
3: Ma, Destinazione Paradiso, era la canzone che ascoltavo.
2: Esattamente.
3: Un altro po' poteva andare così.
0: Tra l'altro io l'altro giorno mi è proprio capitato che...
2: di incontrare una suora contromano.
0: No, mentre...
3: Ma ci si tocca?
2: Ma secondo me stava guidando... Sì, ci si tocca, certo.
0: Dipende, dipende dalle tue fantasie.
2: Stava
0: però
2: cantando Battisti e guidare contromano di notte a fare spento.
0: No, dicevo, l'altro giorno mi è capitato che in macchina stavo ascoltando la radio, stavo cercando una stazione, a un certo punto la radio mi si pianta esattamente su Radio Maria. E ho scoperto questa cosa del rosario che loro mandano in onda, che tu puoi anche interagire, cioè nel senso...
2: Tipo karaoke.
0: C'è la voce principale e poi diciamo c'è il controcanto fatto da chi ascolta la radio. E quindi tu senti tutte queste voci, tutte queste persone che mandano dei vocali registrati malissimo con...
2: Ma non ci credo.
0: Sì, sì, che fanno il rosario, tipo che fanno... È tipo una roba del genere.
2: No, bellissimo.
0: E stavo pensando di farlo.
2: Ah sì, scusami.
0: Di partecipare al rosario di Radio Maria.
2: Bello, molto interessante. Devo controllare, sì, anche il microfono si smoscia questa mattina tra le mie mani.
0: Va bene, vai. E,
2: no, comunque volevo solo finire gli aneddoti sulle suore. Lei, Giulia, mi diceva prima, mi chiedeva se ci si tocca quando si incontra con una suora. Io sapevo da ragazzina che se riuscivi a fumare una sigaretta intera senza mai ciccare la cenere, tutta che rimaneva intera con la cenere, così una suora sarebbe venuta a mancare.
0: Ah, ok.
3: Non so perché. Questa cosa. E tutti a provarci, immagino.
2: Certo. Ma non per la suora, ma solo per sfidare le leggi della fisica.
0: Ma io che fumo quelle più lunghe vale di più?
2: Eh sì, è
0: cioè, tipo una suora e mezza. Una muore e l'altra un infarto.
2: Sta male, esatto. Sì, esatto, sta male ma sopravvive.
3: Ma noi vogliamo bene tutte le sorelle.
2: Io ho studiato dalle suore, figure.
0: Io pure ho fatto la prima elementare dalle suore.
3: Cioè, i miei erano ed è per questo, comunisti.
0: Ed è per questo che vuoi bene alle suore.
3: Sì, io voglio bene alle suore perché non le ho mai incontrate nella mia vita. Le care vecchie pinguine non le ho mai incontrate.
0: Vai con la prossima notizia.
2: Va bene, rimaniamo in Italia, nello specifico a Roma, dove di nuovo accade qualcosa all'incrocio tra via dei Querceti e via di San Giovanni in Laterano. Perché ci tengo a dire dove è accaduta la notizia di cui sto per parlarvi? Perché in questo stesso punto, a novembre dello scorso anno, una suora si era ritrovata a dirigere il traffico. Non so se vi era capitata questa
0: notizia. Rimaniamo in tema di suore.
2: Rimaniamo in tema di suore, appunto, vedi? E cosa è successo a Roma? Che una macchina parcheggiata in palese divieto di sosta ha intralciato il cammino di un autobus, al punto che un gruppo di turisti si è offerto per spostare la macchina sollevandola.
0: Sollevandola,
2: di peso.
0: Così.
2: Sì, sì.
0: Una macchina piccola, immagino.
2: Ah, in realtà neanche troppo. Non capisco adesso se si tratta di una Citroën.
3: Se era una Smart,
0: una Citroën.
2: No,
3: un cassonetto all'immondizia.
0: Era quella la Citroën del ragazzi stamattina.
3: Che aveva parcheggiato male, ovviamente.
0: Perché ho preso la patente l'altro ieri. Quindi praticamente
2: era piccolissima.
0: Hanno preso la macchina e l'hanno spostata.
2: L'hanno spostata.
0: Di peso,
2: sì,
0: per far passare
2: l'autobus. Sì. E niente, questo è quello che... Io tra l'altro vorrei conoscere il gruppo di turisti, perché magari erano una squadra di rugby, non lo so.
0: Sì, perché comunque per sollevare una macchina, per quanto anche magari possa essere piccola, non è che, ci vogliono, diciamo, delle forze.
2: No, assolutamente, non è semplice.
3: Allora, questo è un piccolo aneddoto. Mio marito è andato a un raduno motociclistico in Germania e sono andati con il pullman, vedi un po'. Questo raduno, praticamente il pullman ha tamponato una macchina o è stata tamponata da una macchina. Comunque l'automobilista è sceso incazzoso con il conducente del pullman e il conducente ha aperto la porta e sono scesi tutti questi motociclisti tatuati a parlare con l'autista, che si è subito rimesso in macchina e ha continuato la sua corsa.
2: Direi...
0: Signori, io vado a casa, arrivederci. Io vado con l'ultima notizia di giornata, siamo sempre in Italia, nello specifico a Modena, e parliamo degli ultimi giorni di scuola. Diciamo, questa settimana c'è stata la maturità, fino alla settimana prima si è andato a scuola e si sa comunque quando arrivano gli ultimi giorni si fanno sempre quelle attività un po' più leggere,
2: sì,
0: un po' più
2: tipo andare a fumare nei bagni. No, scusate, no. non lo facevo no, io.
3: Mai, non succede.
0: In questo caso la professoressa di storia di questo liceo classico di Modena ha chiesto ai suoi alunni di portare in classe un ricordo, un qualcosa che avevano in casa afferente alla Prima Guerra Mondiale o comunque al passato, per parlarne poi, diciamo, durante la lezione di storia. E uno dei ragazzi ha ben pensato di portare un ordigno risalente alla Prima Guerra Mondiale.
2: Oh, che carino,
0: in
2: che
0: classe.
2: Me lo aveva preso, scusami,
3: per brillare la maestra.
0: Probabilmente lo aveva in casa, magari era un cimelio di famiglia, un qualcosa del genere.
2: Glow up, proprio nel senso della parola.
0: E questa cosa ha provocato l'evacuazione della scuola immediata e l'arrivo degli artificieri per disinnescare la bomba.
2: No,
0: perché appena lui ha tirato fuori dallo zaino questa cosa...
3: Sono missile terraria, guardate che ho...
2: Dopo averlo magari sbatacchiato a destra e manca, quindi per puro caso non è esploso.
0: Io me lo immagino,
2: vedo
0: proprio nello zaino lui che stava tipo in autobus che sbatteva con le persone. Esatto.
2: No, vabbè,
0: intanto
2: stamattina stai una bomba. Scusate.
3: Poteva essere una tragedia come iniziano i TG di solito.
0: Intanto, comunque, sono arrivati gli artificieri, hanno requisito l'ordigno, insomma, l'ordine è stato ripristinato in quel di Modena.
2: Poteva farlo durante l'anno, nel giorno di un'interrogazione difficile, no, l'ultimo giorno di scuola, tu pensa che fenomeno, vabbè.
0: Questo succede, raccontateci magari anche voi di cose strane che avete in casa, se avete dei cimeli, io non c'ho niente, c'ho qualcosa.
3: Oppure il genio
2: telefoniche.
0: Sì.
3: Il genio che a scuola di mia figlia ha spruzzato il peperoncino spray nei corridoi alle 12:30, ma cazzo, spruzzarlo alle 8 del mattino, alle 12:30 vi hanno fatto uscire,
2: esatto,
3: fatto evacuare.
0: Voleva farsi un aglio e olio.
3: Ma insomma, se lo devi fallo bene, 8:30, 9.
0: Va bene, allora io a questo punto andrei con la prima canzone di giornata.
2: Beh,
0: col
2: direi.
0: Primo pezzo di giornata, e ci ascoltiamo questa canzone e poi ci risentiamo. Siamo qui, non scappate.
2: No.

0: Ed era The Lady is a Tramp di Frank Sinatra.
1: Franguccio,
2: canzone che abbiamo visto a Sanremo.
0: Esatto, sì,
2: Sanremo,
0: sì, in altra versione. Canzone, diciamo, che preannuncia l'argomento di cui stiamo per parlare. Più che altro perché adesso parleremo, diciamo, della Lady e Tramp.
2: Vero, Lady Tramp.
1: Cioè, carino, cioè, carino, che geni,
0: gioco
1: che
0: di parole. Geni.
2: Collegamento, che collegamento.
0: Perché per chi avesse vissuto su un altro pianeta, o per chi non
1: possiede un mezzo tecnologico con cui informarsi,
0: non sa di quello che è successo. Diciamo, c'è stata una piccola querelle tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Cosa è successo nello specifico? C'è stata un'intervista telefonica di Trump
2: alla 7,
0: tra
2: l'altro. Tu puoi telefonare
0: totalmente inaspettato.
2: Buongiorno, sono giorni stessa. Che mi passa Trump, per cortesia? Così più o meno è andata.
0: Dove Trump, parlando del suo incontro avvenuto con Giorgia Meloni qualche tempo fa, diceva che praticamente a un certo punto la nostra leader del Parlamento ha implorato di fare una foto con lui. Ha pregato qualcosa
2: sì,
0: del genere.
2: Mi ha supplicato di fare una foto con lui, mi ha implorato, ecco, questa è la parola, per una foto, e io l'ho fatta perché mi ha fatto pena. Allora, io ho un attimo, prima obiezione, non perché voglia difendere la Meloni, però ci vorrebbe esattamente la traduzione, cioè il verbo è usato, è stato ask me o beg me. Perché un conto è chiedere, un conto è implorare, quindi bisognerebbe avere la trascrizione
1: ufficiale.
2: Io adesso mi appello a mia sorella e mio cognato che sono tornati in Inghilterra, li saluto, adesso ci hanno ascoltato, e quando erano qua non ci hanno ascoltato, però va bene. Però va bene. Però ecco, bisogna avere la trascrizione per vedere se mi ha implorato o mi ha chiesto, perché una chiesta, una fotografia, chiunque può chiedere una fotografia, non per questo significa implorare, cioè io pure posso chiedere una foto a Totti, però implorare è diverso.
0: No, soprattutto
1: poi voglio dire, perché avrebbe dovuto implorare per una foto che
2: perché
1: istituzionali?
2: Implorare perché Trump c'ha questa teoria: lei mi ha implorato di fare una foto perché i suoi consensi sono in discesa e quindi lei voleva rivalutarsi attraverso di me con i suoi elettori. Al che la Meloni ha risposto: ma pensa ai consensi tuoi che stai andando verso il baratro lì alle elezioni di middle term che sono a novembre, cioè pensa al consenso. Tu, ognuno pensa ai consensi suoi. Ecco, scusa Marco se ti ho interrotto, però era.
0: No, diciamo che la cosa che fa più specie in tutto questo è stata che Giorgia Meloni, piuttosto che rispondere con un comunicato istituzionale o una cosa, diciamo, attraverso i suoi canali ufficiali, ha risposto con un video sulla sua pagina Instagram, che sembrava, insomma, la
2: Ferragni.
0: I dissing che si fanno tra gli influencer. C'è lei che insomma dice: l'Italia non implora mai nessuno.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai. Questa era la questione.
0: Diciamo che comunque anche la sua reazione non è stata detto, fermo restando il fatto che Trump continua a essere completamente fuori di testa, e questi l'andamento dei mondiali lo sta dimostrando, perché ogni giorno ne succede una. Però anche, insomma, Giorgia Meloni non è stata proprio formalissima, è stata proprio istituzionale.
2: Ecco, diciamo
0: nella,
2: che in questo consesso di grandi che si è svolto a Evian in Francia, dove Macron era il padrone di casa.
0: Evian, dove fanno l'acqua.
2: Sì, dove fanno l'acqua. Evian, infatti, Trump
0: infatti
2: è rimasto.
0: Bevevano tutti.
1: Ma quello che costa, tra l'altro.
2: Molto colpito da Versailles, come dice, ah, bello questa, quasi quasi, sai che forse la Casa Bianca.
0: Mi serviva una casa per le vacanze.
2: Esatto, è rimasto molto colpito. E diciamo che lei è stata un po'. Si vede quella foto famosa dove lei posa come una brenzola con il braccino qua. È come quelli che vanno alle feste, sono stati invitati per forza, per dovere. E quindi si mettono sempre in mezzo a tutte le conversazioni dei gruppetti, perché sperano di avere la parola.
1: Di essere calcolati da qualcuno.
2: E non se la caga nessuno. Quindi lei si è messa in mezzo in una conversazione tra Trump e altre persone, e c'è stato un delegato, che adesso mi scuserete, non conosco tutti, ha chiesto a loro due: ma allora avete fatto pace? E a me non ha detto, noi non abbiamo mai litigato. E Trump ha detto co cazzo, praticamente, perché non si è comportata bene, non è più una mia alleata. Però c'è anche da dire che la nipote stessa di Trump, dice, Mary Hale Trump, dice: mio zio è misogino e io faccio la psicologa e vedo tracce di lui con un declino cognitivo importante.
1: Lui ci ha scritto un libro, se non erro.
2: Esatto.
1: Male sullo zio.
2: Sì. E poi ha detto anche: non lo diagnosticano perché a molti fa comodo questa cosa che non venga niente, perché lo manovrano come
0: un
2: burattino. Sì, come Weekend con il morto, che è ancora, ancora abbastanza vivo. Però lo accontentano, diciamo che gli dicono il sì dei matti.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Cioè che anche il padre di Trump è morto di Alzheimer, quindi ci sono
1: mi sembra abbastanza palese che, insomma, possibilità, non stia bene.
2: Così. Tanto più che l'ha dimostrato alla fontana della Casa Bianca, che a lui non piaceva, quella fontanona grandissima della Casa Bianca, che lui ha fatto ridipingere di blu scuro per avere sempre l'effetto acqua, sai, quell'effetto piscina,
1: sì,
2: che c'è.
1: Sì.
2: Però invece di metterci tipo i tassellini, il mosaico che c'è in piscina per fare blu, lui ha fatto dipingere di blu scuro. Che è successo? Il blu scuro ha assorbito più sole e quindi l'acqua è ristagnata al triplo del calore e adesso si sono formate delle alghe verdi. Lui, per pulire le alghe verdi, ha fatto buttare del cloro e comunque del disinfettante per pulire le alghe verdi, e adesso la fontana si sta scrostando,
0: okay.
2: Sta perdendo dei pezzi. Quindi tutto il costo di questa operazione è sui 14 milioni di dollari.
0: Beh.
1: Hanno usato il cloro di Gucci
2: tra il dipinto, la pittura, il restauro e tutto quanto. Quella fontana è venuta a costare,
1: certo,
2: 14 milioni di dollari. Pensa quindi quanto sta bene Trump.
0: Vabbè, insomma, quindi
1: anche il tempo di pensare alla fontana, tra l'altro.
2: Esatto.
0: Vabbè, comunque Trump gli mancano ancora un paio d'anni. Cioè,
1: sì,
0: nel senso,
1: purtroppo non sono di vita, non di vita.
0: Per la legislatura arriveremo al 2028, quindi ha ancora due
1: malissimo
0: anni.
1: Malissimo, arriveremo tutti malissimo.
0: Per fare danni, a meno che non intervenga, diciamo, la provvidenza.
2: Non abbia uno sciupone.
1: Il terrorismo, qualcosa, insomma.
0: Ecco, il terrorismo no, perché hanno provato a spararlo.
1: Niente,
0: ma non
1: aspetta che si è aperto.
0: Non lo beccano mai. Quindi
1: no, niente, non
0: è immune anche a quello.
2: Cercate la foto della fontana che è diventata una palude per le zanzare. No, questo è quanto. E che vogliamo dire? Ripeto, speriamo che vengano le elezioni midterm e che cominci a discutersi la sua reale
0: facoltà proprio
2: mentale e di potere,
0: di
2: insomma, vediamo se continuerà a avere tutto questo sostegno che va calando. Ecco perché la Meloni diceva: pensa alla tua popolarità, che è la mia, ci penso io.
0: E allora noi ci andiamo ad ascoltare la seconda canzone di giornata, che cambiamo argomento, cambiamo stile, cambiamo tutto, e ci ascoltiamo questo pezzo, va
1: Dai.
0: Bene?
1: Sì.

0: ed era Mare Mare di Luca Carboni.
1: Bello, facendo pettegolezzo.
2: Sì, sì, Tania e Cucci sui personaggi famosi francavillesi.
1: Esatto, come se li conoscessimo.
2: Bella, bella questa canzone.
0: Canzone che ci preannuncia quello che è il merdone della settimana, che, di cui a questo punto andremo ad ascoltare la sigla.

0: andiamo col nostro merdone della settimana. Ecco. Vai giù.
1: In questo
0: vai,
1: merdone
0: Giulia,
1: io
0: raccontaci.
1: Vi invito al dibattito.
2: Perfetto,
1: perché
2: siamo
1: abbiamo
2: qui
1: avuto
2: apposta.
1: Modo di parlare. Ecco, vi sintetizzo quello che è successo in poche parole. Anche perché guarda, sono 12:43, noi pensavamo sempre di non aver niente da dire. Vedi, alla vedi, fine invece. Arriviamo sempre in po'. Con il fiato corto. Allora, dicevo, il merdone della settimana, ecco, questo è un altro caso che sta prendendo piede qui, e perché riguarda lo scrittore Michele Mari. Ecco perché da qui Mari sapito gioco di parole.
2: Oggi le scelte delle nostre canzoni sono tutte molto giochi di parole.
1: Ci aiderebbe qualche stand up comedian, facciamo giochi di parole. Comunque dicevo, Michele Mari, che fa parte del sestetto, quest'anno sono sei i finalisti dello Strega, di solito sono cinque, quest'anno sono sei, e c'è questo rito per i finalisti dello Strega fino dalla proclamazione dei finalisti, quindi il 3 di giugno fino alla fine, fino alla sera dello Strega, fanno un prezioso tour per l'Italia presentando i loro libri, c'è anche il firmacopie, insomma, c'è un dibattito,
2: una piccola tournée come se fosse una boy girl
1: band. Esatto, come una boy band.
2: Band.
1: Come insomma una boy band, fanno questo giro in un pulmino. E che cosa è successo un pochi giorni fa, dire l'altro ieri o due giorni fa, che lo scrittore Michele Mari, all'interno di questo carinissimo pulmino di vacanzieri, ha fatto delle esternazioni e davanti agli altri scrittori ha detto questa cosa. Diciamo che è riportato con esatte parole.
2: Virgolettato,
1: esatto,
2: vai.
1: Che Michela Murgia era così intransigente e violenta perché era brutta. Fosse stata una bella donna, sarebbe stato diverso. Infatti, secondo Michele Mari, tutte le donne insoddisfatte che non piacciono diventano rabbiose. Questa affermazione, riportata da Teresa Ciabatti e Bianca Pizzorno, le ha fatte abbastanza arrabbiare, tanto più che si è scatenato insomma un bel dibattito all'interno di questo pulmino. E il sestetto in questione, questo è avvenuto in Puglia, questo dibattito, il sestetto in questione ieri sera era a Francavilla al Mare e io c'ero
2: al Macondo Festival
1: e io ero ansiosa di vedere insomma questi sei scrittori che si confrontavano, penso anche su questo argomento, perché se fossi stata io la moderatrice subito ci andavo a zuppare il pane, volevo il sangue su questa cosa. E invece c'è stata insomma la sorpresa che sia Teresa Ciabatti che Bianca Pizzorno hanno deciso di disertare l'incontro, e quindi non c'è stato questo confronto tanto atteso. Infatti c'è stato un po' di brusio nel pubblico quando è stato detto che sia la Ciabatti che la Pizzorno non avrebbero partecipato
2: senza dare una motivazione.
1: Non ci sono,
2: farsi l'aperitivo qui davanti.
1: E in più, anche perché loro girano tutti e sei insieme, quindi non è che non hanno potuto raggiungere, problemi di traffico, eccetera.
2: No excuses.
1: C'erano, tanto più che si parla di un'esclusione di Michele Mari dal sestetto
2: dello
1: Strega.
2: Beh, direi che lui è fottuto, comunque non vincerà mai più.
1: Ieri c'era un'atmosfera abbastanza pesante, non c'erano sorrisi, si vedeva che tra i sei non c'era complicità, e ci ha pensato Alcide Pierantozzi, tanto carino, un pezzo di cuore, che ha parlato della sua malattia mentale. Si vedeva che lui era estraneo a tutto quanto, perché poverino ci ha avuto insomma grandi problemi psichiatrici, e quindi ha parlato del... ha preso diciamo la scena Alcide Pierantozzi, tanto più che quello che ha ricevuto più applausi, perché insomma ha parlato. Però qui si è scatenato il dibattito. Sì, Michela Murgia era scomoda, però per dire è arrabbiata perché è brutta.
2: Quanto è riduttiva.
1: E poi come si dice, è il trucco perfetto, perché quando si dice è una bella donna, quindi non sei credibile perché sei bella. Quindi comunque fai sbagli, sei bella, non sei credibile.
2: No, ma spesso il luogo comune è anche sei bella, sei antipatica, perché te la credi, te la tiri, no? Quindi qual è?
1: Sì, come dice mia figlia, non capisco la matematica che sono bionda, mi dice, quindi questa cosa. Poi quindi se sei brutta, sei arrabbiata, sei rabbiosa, sei puntigliosa. Cioè, cosa ne pensate?
0: Ma allora,
1: Marco è d'accordo.
0: No, allora,
2: assolutamente
1: con Michele Mari.
0: Allora, detto il fatto che comunque diciamo, non vorrei troppo entrare nel merito di queste affermazioni, perché comunque diciamo che la bellezza ha una certa quota di privilegio diciamo nella vita. Se sei bello o bella, comunque
1: è una strada un po' più facile.
0: Sì, esatto, qualcosa
2: qualche
0: in
2: chance
0: più,
2: in più in generale.
0: Tranne poi appunto magari in alcuni contesti, dove ad esempio io penso tipo proprio a quello della stand-up comedy. Secondo me, tipo, se uno stand-up comedian è bello, a me personalmente piace meno, perché
2: viene questo è quello che pensi di me, ovviamente, che sono bellissima e quando non ti faccio ridere per questo, ok,
0: diciamo viene un po' meno quella cosa, quell'aura del fatto di doversi mettere,
2: empatizzi meno, esatto, la comicità, esatto, che si basa sull'empatia, ovviamente, cioè...
0: Poi, però diciamo che al di là poi di questa cosa io vedo proprio un problema di fondo rispetto a questa frase che è uscita fuori, cioè Non era una conferenza stampa, non era un'intervista, era un momento privato in cui si stava chiacchierando dell'autobus, e sappiamo, insomma, che chiunque di noi nel privato si lascia andare a determinate affermazioni,
2: sì,
0: o dice delle cose
2: esagerando.
0: Esatto, con un po' più di leggerezza, magari fai una battuta, una cosa un po' più volutamente pesante, ma così, perché sei nell'ambito del privato. Ecco, il fatto che sia uscito fuori, per quanto comunque siano parole che possono essere esecrabili, il fatto che sia uscito fuori, secondo me,
2: è anche un
0: brutto.
2: Po' un'arma che si può decidere di utilizzare a proprio vantaggio, no?
0: Prima ne stavo parlando con Giulia fuori onda, che se dovessero uscire pubblicamente le cose che io dico nel privato, ci sarebbero dei problemi, diciamo.
1: Bambini delle scuole medie, attenzione.
0: Potrebbe esserci, insomma, qualunque cosa. Perché dai, ognuno di noi, quando si sta si parla, dice delle cose.
2: Senza giustificare, ovviamente.
0: Chi di noi nel privato non ha inneggiato al Terzo Reich? Eppure.
1: Ma tu pure la mattina mi sveglio.
0: Ah, no?
1: Prima
0: no.
1: Del caffè.
2: No, quello... Ogni tanto forse potrei aver detto: ora aprirei un campo di concentramento e ci metterei dentro tutti i ciclisti. Potrei averlo detto, ma non l'ho fatto. Perché non ho i mezzi per farlo.
0: Quindi, diciamo, secondo me il vulnus è proprio il...
2: Ma sì,
1: dicevamo, il quello che è successo nelle chat delle influencer.
2: Brava, sì, pensavo proprio a questo, infatti.
1: Quest'inverno, che insomma molte hanno avuto delle ricadute sulla loro carriera proprio perché sono uscite le loro chat private.
0: Per quanto, guarda, ti dico, sono talmente a favore di questa cosa.
2: Ce l'hanno sempre tutti con la murgia, tra l'altro.
1: Esatto, stavo pensando pure io, cioè, penso a questo.
0: Per quanto io non sopporti minimamente tutto quel circolino di influencer delle quali sono uscite le chat, io non ne posso vedere manco una di quelle, comunque mi dispiace che siano state, ecco, messe alla berlina così, in questo modo.
2: Sì,
0: senza...
2: Beh, poi il confine è sempre molto sottile, no? Anche tra il giudizio che puoi dare in questi contesti, il buonismo, il perbenismo.
1: Vabbè, si conclude comunque la cosa, in grande classico: se una donna pensa, riducila a un corpo, per cui, cioè, parla del suo corpo,
2: sì,
1: se è un essere pensante. Quindi
0: prima di cambiare tono, di parlare, di cambiare registro della trasmissione, volevo farmi un plauso personale al fatto che durante questa conversazione abbia utilizzato due termini come esecrabile e vulnus.
1: Mamma
0: quindi,
1: mia,
2: visto che non lo abbiamo, no, abbiamo fatto finta di
0: sempre
2: non notarlo.
0: Sempre per sottolineare comunque la cultura che c'è in
1: la
0: questo
1: cultura
0: programma,
1: del premio,
0: cioè,
1: strega che ci sta influenzando.
2: Grande Macupalma, grandissimo.
1: Marcozzo,
2: grande.
1: Grande, bravissimo.
0: Io
1: quindi...
0: credo di non poter mai fare qualcosa, una trasmissione insieme a Emma Stoccolma.
2: Perché non ho capito.
0: Mi darebbe molto fastidio sonoramente, per quanto vi sia simpaticissima, cioè veramente ciao Emma.
1: Però posso dire una cosa, che secondo me Michela Murgia da viva avrebbe preso questa conversazione come uno spunto, l'avrebbe presa in modo molto sportivo e ci avrebbe argomentato sopra facendo il dibattito, perché ricordiamocelo che lei faceva anche una trasmissione radiofonica in cui sposava assolutamente una tesi e una controtesi.
0: Sì,
2: ma infatti non
1: lei
2: era
1: prendeva,
2: proprio
1: lei prendeva assolutamente sempre la controtesi e ci dibatteva sopra, prendeva sempre quella più difficile,
0: ma infatti comunque la forza di Michela Murgia era anche il fatto che aveva delle opinioni molto forti, molto nette, ma che comunque dibatteva con tutti quanti.
2: Ma infatti io non la consideravo una persona acida.
0: Cioè,
2: allora Selvaggio Lucarelli gli avrebbe sparato, sarebbe andata sotto casa.
1: Selvaggio Lucarelli è comunque una bella donna, quindi diciamo che il teorema di Mari va assolutamente a farsi fuori. fottere, quindi fatti fottere Mari, assolutamente. Ieri purtroppo non ho potuto sgambettarlo, mi sembra, però vabbè, e questa è una cosa che la metà del pubblico che ho incontrato avrebbe voluto fare.
0: E allora voltiamo pagina, come dicono quelli bravi, e andiamo con la nostra rubrica dell'almanacco.
2: Oh.
0: Oggi era un po' più...
2: Sono commossa,
0: più,
2: mi è rimancato tantissimo.
0: Più vibrato. E l'almanacco del giorno. Cosa è successo quest'oggi, 21 giugno? Allora, come ricordavamo prima, oggi è il primo giorno d'estate.
2: Eh sì.
0: L'estate è entrata, dicevi Giulia, alle 10.34.
1: No, giusto? 24.
0: Dalle 10.24 di stamattina.
2: Quando io aprivo i miei occhietti.
0: Siamo in estate.
1: Io partirei alle 5 stamattina.
0: Ed è stata, vi dico, una giornata un po' difficile da fare oggi, perché non sono successe tantissime cose il 21 giugno
2: tutti al bar e anche nel Medioevo,
0: probabilmente sì, esatto. Però intanto facciamo i nostri auguri sempre del giorno, facciamo gli auguri a tutte le Demetria
2: le dementi
0: e a tutti gli Angel Mondo d'Italia. Sì,
2: è quell'Angel Mondo del mondo.
0: Quindi, appunto, ricordando che oggi il 21 giugno è il solstizio d'estate, ma il 21 giugno ci sono anche diverse feste, diverse giornate internazionali. Mm-hmm. Ad esempio, il 21 giugno è la festa della musica.
2: Bella!
0: Che è nata in Francia nel 1982, ma poi si è sviluppata in tutto quanto il mondo. Mm. Poi oggi è anche la giornata mondiale per la lotta alla SLA, ma è anche la giornata mondiale dello yoga.
2: Che chi ha la SLA non può fare.
0: O che ti viene a un certo punto. Magari in certe posizioni riesci a fare.
2: Se fai lo yoga
0: meglio.
2: Ti viene la SLA.
0: Ma è anche la giornata mondiale della giraffa.
2: No, bellissimo, la mia preferita. Sì. Subito.
0: Ti piace?
2: Subito. Sì, adoro le giraffe. Sì, vorrei essere alta come loro. Avere un collo come. Non lungo come loro, ma avere un collo un po' più.
0: Avere un collo.
2: Collo, sì. Non come Maurizio Costanzo.
0: Mentre invece, appunto, diciamo che è giornata povera di eventi, sono andato a scavare anche un po' nel resto della settimana. Allora, però, una cosa: il 21 giugno è successa. Il 21 giugno del 1819, il vascello statunitense SS Savannah è arrivato a Liverpool ed è stato il primo vascello a vapore ad attraversare l'Atlantico.
2: Sì,
0: 1819, per la prima volta.
2: Caspita, tanto presto, 1819.
0: Mentre invece, diciamo, andando a ritroso con gli eventi e con le giornate, il 20 giugno del 1970 il Brasile conquista il terzo titolo mondiale contro, appunto, l'Italia, finendo 4-1 la finale a Città del Messico. Cose, appunto, che richiamano anche un po' l'attualità, perché Città del Messico, il Brasile in finale e l'Italia no.
2: Successo però granché il 21 giugno nella storia del mondo.
0: Esatto. Mentre invece il 19 giugno del 1978 Jim Davis pubblica sulla distribuzione nazionale, cambiando il titolo originale del suo fumetto uscito nel 76, in Garfield. Garfield ufficialmente nasce nel 1978.
2: Ok. Beh, è giovane, dai. Pensavo fosse più vecchio Garfield. Sì. 78.
0: Però all'inizio Garfield si chiamava John.
2: John.
1: Veramente.
0: Sì.
2: Ma banalotto.
0: Perché è cominciato nel 76 con il nome di John e poi nel 78 è diventato Garfield.
2: Beh, c'è 50 anni.
0: Scelta azzeccatissima.
2: Sì,
0: perché,
2: sì. Sì, assolutamente.
0: E a proposito di compleanni, oggi facciamo gli auguri a un po' di persone. Oggi facciamo gli auguri a Manu Chao, che compie 65 anni.
2: Oh, l'anno scorso l'ho visto dal vivo qui a Pescara, devo dire che...
0: Si riporta bene.
2: Si riporta bene. Sì.
1: Io ancora non mi rendo conto di... Sono tre puntate che lo dico, Baglioni 75 anni, io ancora non ci posso credere.
0: Poi facciamo gli auguri anche a Nino D'Angelo.
2: Nino D'Angelo, grandissimo,
0: che oggi compie 69 anni.
1: Veramente? 69. Io pensavo di più.
2: Pure io.
1: Cioè, Baglioni 75, Nino D'Angelo 60. Io pensavo avesse un
2: caschetto d'oro.
0: È uno scugnizzo ancora.
2: Sembra uno scugnizzo.
0: Poi facciamo gli auguri anche al principe William. Oggi è anche il compleanno del
2: che
0: principe.
2: Che comunque tra
0: William,
2: quelli che abbiamo appena nominato è quello che sembra più vecchio di tutti.
0: Che compie 44 anni.
2: Portati malissimo, raga, ma proprio male, poverino.
0: E poi facciamo gli auguri anche a Lana Del Rey.
2: Ah, bella Lana Del Rey.
0: Che di anni ne compie 40.
2: Ah, dell'86 la ragazza.
0: E quindi questi erano gli avvenimenti del giorno.
2: Bene.
0: Siamo in chiusura, vorrei ricordare...
1: Appuntamenti con la stand-up ne abbiamo?
0: Sì, ce ne abbiamo.
2: Bene,
0: ne abbiamo
2: diceli.
0: Ben due questa settimana.
2: Oh.
0: Abbiamo il primo appuntamento martedì 23 giugno al primo Tazze Stozze di Chieti Scalo con Virginio.
2: La notte di San Giovanni, ragazzi.
0: Sì?
2: Sì, la notte di San Giovanni.
0: È quella dell'acqua. Che
2: quella
0: devi
2: della
0: fare.
2: Raccolta dei fiori, dei ramaietti e dell'acqua.
1: Io non so.
2: Davvero,
1: no,
0: vabbè, la settimana prossima faremo uno speciale sulla ci porterai dell'acqua.
2: Mi porterò dell'acqua che puzzerà da martedì a domenica, però sì, ok.
1: Però mi spiegherai.
0: Sì. Comunque, martedì 23 giugno, andate prima a vedere Virginio e poi andate a fare.
1: Che non conosco, neanche io.
0: Virginio è uno stand-up comedian molto particolare, una comicità molto surreale. Ha fatto anche Zelig, è stato. Zelig-Off negli ultimi anni.
2: Strano che tu non lo conosca.
0: Sì.
2: Io non lo conosco.
1: Non so nulla.
0: Ve lo consiglio. È molto particolare. È molto, diciamo, un comico sui generis. Mm. Mentre invece il giorno dopo, quindi voi andate a vedere Virginio, fate la notte il rituale, il giorno dopo, freschi di questo rituale,
2: certo,
0: potete venire alla spiaggia Libera Tutti.
2: Ah, vicino a casa mia.
0: Esatto, che è esattamente quella spiaggia che si trova al confine tra Francavilla e Pescara, perché ci sarà la versione estiva dell'Open Mic.
2: Quello davvero
0: che invernalmente, esatto, facciamo il CFU l'estate, abbiamo deciso di spostarci.
2: Ma che
0: lì.
2: Meraviglia!
0: Quindi troverete me a fare lo
1: Vested MC.
0: Esatto, insieme a tanta altra gente felice.
2: E sarà
0: e
2: il
0: festante.
2: Mercoledì la giornata fissa, quindi?
0: No, solo per questa volta.
2: E poi di nuovo il venerdì.
0: Poi vedremo.
2: Poi vedremo. Va bene.
0: L'estate cambia tutto, l'estate cambia tutto.
1: È iniziata oggi, tutto può succedere.
0: Esatto.
2: Va bene.
1: Noi siamo puntuali come...
0: esatto.
1: Mamma mia.
0: Siamo andati benissimo. Quindi, grazie.
2: Quindi, dopo aver detto vulnus
0: esecrabile,
2: giustamente
1: la lingua.
0: Grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato, che ogni volta, ogni domenica ci danno la loro fiducia.
1: Cioè tre, mia sorella, mio cognato sì. E la moglie neanche... di Bibbone che non salutiamo mai.
2: Ma
1: Carla.
2: È vero, Carla, neanche Paolo Ferri, perché io erroneamente l'ho incontrato lì al Macondo l'altro giorno dopo che ho fatto anch'io una moderatrice per la prima volta.
1: Wow, sì. Ma non c'è detto niente.
2: Mi sono vergognata.
0: E ci ha detto col cazzo che vi ascolto.
2: Col cazzo, esatto.
1: Col cazzo,
2: no,
1: che
2: io gli ho detto, guarda, ma noi registriamo sabato, allora non vi posso chiamare, vabbè, comunque vi ascolto. Invece io non so perché ero convinta che avremmo registrato ieri.
0: Vabbè.
2: Ed eccoci qui, vostro onore, in diretta. Ciao Paolo Ferri, perdonami.
1: Io non ti saluto.
0: Va bene, allora grazie per averci ascoltato. Noi ci sentiamo domenica prossima per una nuova puntata di Pastarelle.
2: Ciao ciao.
3: Perché la domenica è legata alle pastarelle.

0: dei pastarelli.
1: La domenica con le pastarelle.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Britpop, Showgasm, Showgasm, Dreampop, Dreampop, Madchester, Madchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

0: Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

scoperti, che sono un astro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono un astro isolante.

does that. Let it do.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Qual é essa, meu?

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.